0: en compañía de Marco
1: el Cana.
0: Hola. No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene. Con l'urlo, così mi piace, così mi piace. È il mondo

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino del liceo e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi, gli occhi tuoi. Va!

bravi. Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, certo, le facciamo tutte. La mazurka, pronte? Vamos!

que lo agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Grande, grande, grande, grande. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo dalla

siete più bravi della Juventus, bravi, del Torino, del Milan. No, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai. Il Mambo, pronti? Vamos, vai, vai.

bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo, rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei, vai. Ezio!

Dragons.

0: Sì, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka?
1: Pissi, vai. Toto, vai. Vai.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: ragazzi.
1: Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare il grande gioco, tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso, fai sentire. Ancora un bel applauso, fai sentire. Ecco, bravi, bravi, bravi, bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo. La canzone vincitrice. Oh.

0: grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Joe. Vieni Joe, l'applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo. È tuo?
1: Sì. Vedi, non si finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Oh, così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Marco il Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà la torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa farei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, hai la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa, la prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e a Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato con mio nonno, e Corrado, che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità, lo sai.
4: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
5: Per no
2: commenta. Per no commenta era buono, beviamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto gli amori che nascevano, gli amori che si distruggevano.
2: Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda, perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
6: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda, che poverino mi fa anche un po' pena, perché comunque facciamo un applauso,
6: grazie,
2: per il Panda.
6: Grazie.
2: Panda, venga,
6: Panda,
2: venga con la,
6: Panda?
2: Con la canoa, venga con la canoa.
6: Ah, con
2: ci
6: la
2: mette
6: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
6: E mentre aspettiamo il Panda, io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, che
2: e
6: ci
2: di Studio 1
6: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia, in Lombardia stasera.
6: Alla grande allora, questa è una cosa bellissima.
2: Guarda, saluta Lola che da Sanremo ci guardano, guarda.
6: Dov'è? Dove sono?
2: Illuminato di verde, eccolo là che ci guarda.
6: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, eh? Lei è furbo, eh?
6: E mi scusi, ma lei... Ma
2: lei è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa del genere.
2: Signori e signori, ecco, il panda! Bella fighetta lei. Lei è?
0: Malva. Che ti salva.
2: È Malva la bambina che si salva. Malva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo? Pensate ragazzi, se venite in vacanza con noi viene anche lui. Pensate che bello.
6: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
6: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la Peschiera, nonché Gio, perché è dalla Peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì.
6: Giusto?
2: Scusami, ma guardavo il panda.
6: Ma no, il
2: non
6: panda
2: è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
6: Brazilian,
2: noi.
6: Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
6: Che bella oca che hai sulla piscina però.
2: Sì, non...
6: Non
2: c'ha solo l'oca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
6: C'è l'anguella che mi fa.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo.
6: Okay.
2: Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
6: Ma certo.
2: Lungo il fiume.
6: Lungo il fiume.
2: Toni
6: Signori,
2: D'Aloia.
6: Per voi ballatela se volete, se no ascoltatela, dai, a modo, vai. Lungo il fiume, vai su, vai.

Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi, e quindi non potevo che non cantare questa.

0: nostra vita,
1: la nostra vita,
0: la loro vita.
1: Marco il clan,
0: Tony la Loia,
1: era Peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, eh? Te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura, però.
1: Hai cambiato la Pensate, mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti. Pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni. Questa persona.
3: Così,
2: conosce tutti da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili e educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie.
1: Bello, bello, bello, bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista, una bella... Io voglio salutare, però permettetemi, ho rivisto con piacere i Gemelli.
1: Oh!
2: Ragazzi, un applauso ai Gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi Mirella, Otello, ci sono i Gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai Gemelli, era una vita che non venivano più. Grazie per essere qua con noi.
1: I Gemelli della Peschiera, ma che roba!
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto quello
2: l'ultima
1: che volete,
2: canzone di
1: non
2: Salda Vinci.
1: C'è problema. Venite,
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie. Ciao Peschiera, personaggio colorato, mi piace dentro e fuori.
2: A me
4: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
4: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
4: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della Peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente, lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
4: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato,
4: arrivano
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
4: E io vi aspetto numerosi.
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata.
4: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: cuore, gentilissimi. Vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma...
1: Sì.
0: Io un giorno...
1: Boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo...
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavano l'ho chiamata di notte e le ho detto: ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavano che lei vede molto avanti e sono molto
0: contento.
1: Quando
0: mi piace una canzone dico di sì immediatamente perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom boom, d'amore!
0: D'amore!

d'amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, giovedì 10 settembre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, come state? Tutto a posto, come si dice? Noi siamo carichissimi, pronti, il weekend si avvicina ad ampie falcate, io sono qua al microfono pronto per raccontarvi anche tutto quello che sta per andare a scatenarsi in questo weekend, tanti belli eventi si aggiungeranno alla lunga lista che vi ho già raccontato in questi giorni di rientro. Anch'io mi sto riassestando un attimo dopo le vacanze, qualcuno è tornato, qualcuno ci scrive ancora dal mare, qualcuno dalla montagna, siete davvero tanti e siete in tanti posti diversi, quindi raccontatecelo al 331 335 6565. Un abbraccione anche al nostro Max Quarti in regia, ciao carissimo, carico anche lui con le sue manone sul mixer, pronto per offrirvi la miglior musica da ballo che c'è in circolazione, quella di Radio Liscio, sempre pulsante, sempre fresca, sempre nuova, tutta per voi. Tra poco si comincia, cari. Buona energia contagiosa a tutti.

E allora carissimi, dai, cominciamolo questo giovedì che ci protrae finalmente verso il weekend. Un weekend ricchissimo con un sacco di eventi, ne abbiamo già raccontati tanti in settimana e oggi ne andiamo ad aggiungere molti altri. E allora partiamo, le prime tappe. Vi faccio una piccola anteprima, un menù degustazione. Ci portano alla 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, questo a Greve in Chianti, provincia di Firenze. E poi rimaniamo sempre in Toscana, provincia di Prato, ce ne andremo a Carmignano per la 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, esattamente a Poggio alla Malva. Da lì via, ci trasferiamo in Piemonte, in quel di Cassinelle, provincia di Alessandria, dove c'è la sagra del fungo porcino che fa il paio con Risò, una manifestazione che invece si tiene a Vercelli e che è tutta dedicata al riso, naturalmente, come prodotto tipico di questa terra, prodotto principe. E chiuderemo la nostra puntata con uno splendido trittico veneto che ci porterà a Isola della Scala, Verona, per la sagra dell'Anara Pitanara e poi la sagra della Dea Sbrisa, questa tessera che è una frazione di Venezia. E poi un'altra, perché qua sono tutte dee, e questa volta è la Dea Poenta a Castelminio in provincia di Treviso. Insomma, come sempre, qua ce n'è per tutti quali che siano i vostri gusti preferiti. E noi abbiamo proprio il piatto per voi, è perfetto. E va bene, un abbraccio anche a tutti quelli che ci stanno già scrivendo al 331-335-6565. Poi leggiamo qualche messaggio, qualcuno è ancora in vacanza. E a proposito di vacanza, volevo parlarvi dell'Urban Camping, che quest'anno ha spopolato, quindi degli spazi cittadini trasformati in oasi all'aria aperta, scelti da tantissimi avventori. Berlino, per esempio, è una meta simbolo di questo trend. Tende e camper si posizionano nei cortili interni, sui tetti dei quartieri centrali. Anche Budapest in Ungheria ha aiutato molto questo tipo di turismo. E anche in Sicilia offre diverse aree tende di lusso, le cosiddette glamping, che non sono male. Io una volta sono stato in una in Germania. E vabbè, insomma, comunque sempre in camper in tenda dormi, salvo che non paghi molto e vai in questi posti artistici super instagrammabili. Comunque sia, sta moda ha preso piede, questo urban camping, e chissà che possa essere magari una scelta anche per voi per le prossime vacanze. Certo, questa è una roba, bisogna essere abbastanza smart, agili, accontentarsi un po' di quello che si trova, però why not? Già il fatto che però io sia qui a pensare alle prossime vacanze la dice lunga, eh?

Ascolto mentre apro il magazzino, radio accesa, caffè in mano e si ricomincia dopo le vacanze. Buon lavoro a tutti, pure tu sei uno di quelli che ricomincia, ragazzi. È così. Sta settimana secondo me è bella perché comunque quando arriva il ricomincio partono nuovi progetti, vedete anche noi quante novità entusiasmanti. Però poi dall'altra parte inizio anche a pensare al fatto che le prossime vacanze saranno a dicembre, quindi ci vuole un po' di forza, quindi coraggio Franco, ti daremo noi una grossa a mano con la nostra musica. Un saluto anche a Lucia e Renato da Montechiarugolo, provincia di Parma. Ciao Radio Liscio, anche noi appena rientrati dalle ferie, da lunedì abbiamo riavviato la macchina della routine. Lo so, ci vuole coraggio, cari. Ma noi siamo qui per questo, per rendervela bella liscia come l'olio questa routine e regalarvi sempre qualche emozione nuova e anche qualche bel evento, qualche bella festa, perché no, per regalarci qualcosa di speciale nel fine settimana. E se siete in Toscana, di cose speciali ce n'è, per esempio la 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, festa che ci porta in quel di Greve in Chianti, provincia di Firenze. E qui che cosa succede? Succede che ovviamente il Chianti, il vino Chianti Classico, siamo nel cuore della sua produzione, viene messo in mostra, una manifestazione organizzata dal comune di Greve in Chianti che porta in piazza i produttori di tutti i comuni del Chianti Classico per una manifestazione che dura più giorni, come vi dicevo andiamo avanti fino al 14, a partire da quella prima edizione degli anni 70 quando era una mostra mercato. Questo Expo rimane un appuntamento molto importante per il vino chiantigiano e ovviamente anche i prodotti gastronomici di uno dei territori più belli e interessanti d'Italia da questo punto di vista. Allora, andando al programma, a partire da oggi per le vie del centro storico, musica con gli amici del Chianti e poi sfilata di moda a cura dei commercianti del borgo, e alle 22 chiudono gli stand di degustazione. Tutto viene inaugurato alle 17 oggi, quindi se volete beccarvi all'inizio è il giorno giusto. Domani invece dalle 11 alle 20 in piazza Matteotti tutti gli stand e i padiglioni sono aperti, ci sono presentazioni dei libri, conferimento di cittadinanze emerite, e poi dalle 18:30 in poi si parte con la Large Street Band, spazio musica per Tivando, e poi serata Italians a Gogo presso Parco Sant'Anna. E sabato programma simile con l'apertura di tutti gli stand, alle 16 partono alcune degustazioni guidate che continuano fino alle 18:30. E poi gol di vini in viola, 100 anni dalla nascita della Fiorentina, una degustazione inedita che abbina i grandi gol della storia ai vini Chianti Classico, mica male anche questa come idea. E poi la sera Trio Radici al Parco Sant'Anna, ancora spazio alla musica con tanti DJ, programma simile anche per domenica. Insomma, cambiano soltanto i dettagli e le sfumature, però insomma se volete avere tutti i dettagli su expochianticlassico.com li trovate, proprio tutti i programmi giorno per giorno, un bel evento mica da perdersi. Così, attenzione, perché ne sento il profumo fin da qua, c'è la 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, tanta roba. Questa si tiene a Poggio alla Malva, anche questo un bellissimo evento. Cambiamo la provincia perché ce ne andiamo in provincia di Prato, siamo in una frazione di Carmignano. E beh, cosa c'è da dire? Che si mangia polenta, funghi, porcini e la carne di cinghiale, un evento genuino, autentico, con tante varianti, ragù di cinghiale, funghi trifolati, formaggi locali fusi e poi contorni rustici, dolci casalinghi, spettacoli folcloristici, eventi un po' per tutti, grandi e piccini, soprattutto per gli amanti della polenta. Va bene cari, questi eventi ce li rivediamo verso fine puntata. A me mi si sta già aprendo lo stomaco, basta veramente poco, ce l'ho ancora aperto dalle ferie, ma devo darmi da fare, altro che mangiare, sennò esplodo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Oh carissimi, welcome back, parliamo di scoreggio. Sì, sì, è l'argomento che ho tirato fuori dal cilindro. Ma prima un saluto a Ilaria, scusa, da Castelfidardo, provincia di Ancona. Ciao Alessio, accompagno i bimbi dalla nonna e poi via in ufficio. Volevo mandarvi un saluto e ringraziarvi per la compagnia tutte le mattine. Grazie mille, carissima. Ci scrive anche Claudio da Codogno, provincia di Lodi. Ciao Radio Liscio, operativo, ma la radio non manca. Complimenti Alessio, sempre di buon umore, lo trasmetti anche a noi. Grazie, grazie mille, caro. È un piacere, ma come si fa a essere non di buon umore quando siamo su queste frequenze con tutte queste belle canzoni e gli argomenti anche, perché anche questa è bella. Allora ci facciamo due risate e parliamo di scoregge. Argomento sensibile, sa va san dir, flatulenze per i più in. Sta di fatto che alla fine le fanno tutti di riffa o di raffa, e fino a poco tempo fa nessuno sapeva quale fosse il numero giusto di scoregge da farsi in un giorno. Per scoprirlo, un team di scienziati australiani, e qua veniamo alla notizia, ha creato questa iniziativa Chart Your Fart. Quindi ha dato un'app a 6.400 persone per registrare ogni singolo gas, raccogliendo niente meno che i dati di oltre 360.000 flatulenze. Viene fuori che l'ora in cui si gonfia di più la pancia, pronta per evacuare, diciamo così, sapete qual è? Ma è proprio un orario preciso, è dalle 20 alle 22, cioè circa un'oretta dopo aver finito di mangiare. Questa è l'ora proprio terrificante. Ci sono poi altri due picchi al mattino presto, tra le 6 e le 8 appena alzati, e anche nel primo pomeriggio tra le 14 e le 16. Mia moglie avrebbe da dissentire. Io sono da uno da sotto le coperte, faccio anche gli scherzi. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. A uomini versus donne, perché non è che voi donne siete untouchable, appunto. Allora, la media più o meno è di 5 scoreggi al giorno, per questo vale per tutti. Uomini un po' di più, 5,2, le donne 4,8. I giovani ne fanno meno di tutte, 4,4, mentre tra i 26 e i 65 anni la media supera il 5 a seconda dell'età. Ve l'aspettavate sta chicca, però ve la potete rivendere oggi al lavoro, in spiaggia, ovunque siate, e scoreggio. Ma io dico, ma che studio è? Ma vabbè, lasciamo perdere. A tra poco.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

E rieccoci on air. Allora, faccio mea culpa. Ha scoperto. Allora, Elena che ci scrive da Capo d'Orlando. Pensate, questa in Sicilia. Ciao Alessio, siamo in vacanza in Sicilia. Gli ultimi due giorni non ti sentivo bene. Che è successo? Mi hai scoperto. Allora, siccome ero da un'altra parte, ho avuto un po' di problemi col microfono. Però devo dire, devo ringraziare Max, ovviamente, Max Quarti, alla mia regia. Ma devo dire grazie anche al Cinghia, che è il nostro fonico di fiducia, che hanno fatto il possibile per attenuare il problema, che era tutto mio, del mio microfono. Ero in un posto a trasmettere, quindi era un po' complicata la cosa. Però insomma, pur di non abbandonare, ci siamo un po'. Però adesso sono ritornato nel pieno del mio super microfono. Quindi grazie anche a tutti i miei colleghi che mi hanno supportato, che gli ho rotto abbastanza. Va bene, dai, torniamo a noi e lanciamoci nelle feste e nelle sagre. Eccola, ce ne andiamo in Piemonte. Due feste bellissime che si scatenano in questo fine settimana. La prima è la sagra del fungo porcino di Cassinelle, in provincia di Alessandria. E l'altra è proprio a Vercelli centro e si chiama Risò. Ovviamente dedicato al riso, visto il territorio. Allora, cominciamo dalla prima festa, che ci porta appunto in questa Cassinelle. Siamo in provincia di Alessandria e questo è proprio un paradiso, leggo, per gli amanti del bosco e della buona tavola. C'è questa sagra del fungo porcino, è una manifestazione ovviamente che celebra questo frutto pregiatissimo della terra, protagonista di un bel menù che spazia dai risotti ai tagliolini, dai funghi fritti alle scaloppine coi funghi e poi tutti i secondi, no? Tutto molto semplice, ma tutto molto gustoso. La sagra poi è un appuntamento che coinvolge tutti, musica dal vivo, mercatini, escursioni nel bosco, e questa è una cosa molto bella perché ci sono dei bellissimi luoghi dove girare nei dintorni, quindi può essere anche caruccio per digerire tutta sta meraviglia. Insomma, una festa.

conosce i produttori, la fa evolvere, la porta nel mondo. Quindi insomma è un bella, una bella tre giorni dove c'è un po' di tutto, è da venerdì fino a domenica. Potete visitare diverse aree di questa festa, di questa fiera, passeggiando tra gli stand dei produttori con ogni chicco che racconta la storia di ogni singolo produttore, assaggiare, perché ci sono un sacco di show cooking, degustazioni, è un percorso insomma tra gusti classici e innovativi. Poi ci sono degli stakeholder, figure esperte del settore che raccontano il settore appunto in tutte le sue sfaccettature, e poi ci si può fare un bel tour nel territorio, si possono vivere aree interattive pensate per i piccoli, laboratori, giochi, tante curiosità, insomma tanto tanto da vedere e tanto da fare. Per tutte quante le info il sito è festivalderriso.it e questo weekend lo troverete sparso per tutta Vercelli. Se passate di lì fatevi un piattino di riso anche per me, che mi manca, quasi quasi stasera un bel risottino.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione.

0: completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Far parte del mondo di Radio Liscio dalla porta principale. Abbiamo riservato delle super offerte commerciali per voi, per mettervi in vetrina e su Radio Liscio e su Prima Antenna nel momento di punta in cui tutto il nostro pubblico ci guarda e ci segue, soprattutto il Radio Liscio Live. Spazi per voi dedicati per mettere in vetrina davanti al vostro pubblico di riferimento tutti i vostri prodotti e tutti i vostri servizi. Fatevi sentire, fatevi vedere, contattateci commerciale@radioliscio.it oppure 331 335 6565. Vi aspettiamo in

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. Per il Napoli, tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, carissimi. Seconda ora di energia contagiosa in pompa magna. Lanciamoci nella seconda metà della nostra trasmissione. Allora, cari, tra poco vi porto altre tre belle feste, una in fila all'altra. Ma prima volevo parlare un po' d'estate, di come sono andate le vacanze. Sono usciti un po' di numeri. Sono interessanti anche per capire un po' come è andata per l'Italia, no? Lo scenario internazionale, diciamo che quest'anno ci ha favoriti, nel senso che comunque in giro per il mondo c'è un bordello e quindi insomma la meta europea è un po' più sicura da quel punto di vista, e quindi si è ridotto dal 44 al 37% la quota di italiani che è andata all'estero. Il numero che è di persone che ha viaggiato in un paese extraeuropeo rispetto allo scorso anno è più che dimezzato, pensate un po', un meno 67% per le scelte che riguardano i break estivi. Ancora il budget, l'indagine ha stimato che la quota complessiva spesa per le vacanze estive è stata di circa 1165 euro pro capite, quindi gli italiani continuano a partire ma distribuiscono un pochettino il budget su più periodi, una cosa che serve un po' per contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare, ovviamente con una maggiore attenzione ai costi, perché ragazzi è impegnativa la cosa, eh? Ad agosto il 31% degli italiani è andato anche nelle seconde case oppure ha chiesto ad amici e parenti, confermando quello che dicevamo prima, che le difficoltà economiche pesano. Il 10% degli italiani proprio non è partito, non si è concesso nemmeno un giorno di ferie, ovviamente per quale motivo? Economici, sempre quello il punto. Le difficoltà sono particolarmente evidenti, sono state particolarmente evidenti con tra le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 18.000 euro, e ci credo, il 31% di questi proprio non è partito, mentre tra quel che riguarda le famiglie con un reddito superiore ai 54.000 euro annui, oltre 6 su 10 hanno previsto più periodi di vacanza, comprendendo almeno un soggiorno di più di una settimana. Questi sono i numeri, insomma l'Italia tira sempre, porta qui soprattutto tanti stranieri, però i numeri ci fanno anche presenti come molti italiani facciano fatica a viaggiare, e lì subentra un altro fenomeno, quello delle micro vacanze, che quest'estate è letteralmente esploso e che sarà un po' il trend, ma ve ne parlo più tardi. Prima un po' di musica, poi ce ne andiamo alle nostre feste e poi ritorniamo sull'argomento, perché è molto interessante tirare un po' le somme di questa estate 2026. A tra poco, cari.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Devo andare veloce perché adesso vi porto in un trittico di feste venete meravigliose. Ce ne andiamo a Isola della Scala, poi ce ne andremo vicino Venezia e poi dalle parti di Treviso. Cominciamo dalla prima provincia di Verona, Isola della Scala, un evento che comincia domani e va avanti per tutto il weekend fino al 16. E di cosa si tratta? Della Sagra della Nara Pitanara, 18ª edizione, una festa che mette al centro l'anatra, declinata in tante specialità culinarie, lasagne con l'anatra, che poi è il piatto simbolo, anche la denominazione comunale, e poi il riso vialone nano verrà anche esposto, preparato in pasticci, in risotti e poi grigliate e tante altre cose meravigliose per esaltare tutto questo meraviglioso territorio. Ci sarà un gruppo di Walt Disney che animerà la festa e poi nelle varie serate passeranno Daniela Cavanna, c'è anche l'orchestra di Mirko Casadei tra sabato e domenica, poi eventi speciali, insomma la festa va avanti per qualche giorno. Quindi andando sul loro programma trovate tutto nel dettaglio. Io vi ricordo il nome e il luogo: 18ª Sagra della Nara Pitanara a Isola della Scala, provincia di Verona. Da qua ci trasferiamo in una frazione di Venezia, esattamente Tessera, dove ogni anno si celebra un appuntamento di gusto molto gradito. Sto parlando della Sagra della Sbrisa. Ecco, la Sbrisa è il nome dialettale veneto per il fungo Pleurotus, tipico delle tavole autunnali perché iniziano ad esserci sapori d'autunno. La festa si tiene al Forte Bazzera di Tessera e il protagonista appunto è questo fungo cucinato in tanti modi. Poi attenzione alla griglia, agli umidi con la polenta, ai risotti, le fritture miste, insomma ce n'è un po' per tutti. E c'è anche un bel programma musicale che per questo weekend vedrà La Mente di Tetsuya, una serata cartoon, e poi Attori e Spettatori, una cover di Claudio Baglioni, e Hola Guapa domenica, serata latinoamericana. La festa va avanti fino al 27, quindi guardatevi il programma perché c'è un sacco di serate, eventi a vostra disposizione, così come ci sono a Festa della Polenta. Questa è dedicata ovviamente alla polenta, si tiene a Castelminio, che sta in provincia di Treviso, comincia sto sabato e va avanti fino al 27. Ovviamente si mangia la polenta e tutto porta al Paio della Polenta, che si tiene il 21, se non mi ricordo male, la terza domenica del mese di settembre. Si rievoca la realtà contadina veneta del dopoguerra con la raccolta e la sgranellatura del mais. Ecco, è un bel evento questo, fa venire un sacco di gente. C'è anche il Power Pulling, un'esibizione di trascinamento di trattori e camion zavorrati su un tracciato di circa 100 metri da percorrere nel minor tempo possibile. Voilà! E poi una super cucina con piatti di ogni tipo, grigliate come vi dicevo, polenta in ogni modo, pasticciata con la carne eccetera eccetera, e un gran bel programma musicale. Per esempio questa domenica, anzi facciamo da sabato, c'è Omar Lambertini alle ore 21. Domenica c'è Marianna Lanteri e poi vai che vai si esibiranno tanti altri: Elena Cammarrone, DJ Matrix, il giorno del Paio della Polenta, sì, il 21 c'è la Sonami Band, insomma un bellissimo, anche Anna Maria Allegretti, lei il 27, insomma c'è un bellissimo programma, tutto da gustarsi. Il sito è festadeapoenta.com, detto alla veneta, e il menù è ricchissimo e c'è da divertirsi. Bravi gli amici del Veneto, ma che trittico che ci hanno apparecchiato. E tanto per cambiare, mi si è aperto lo stomaco di nuovo, vado a far merenda.

0: Sassi dietro Galassi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

signori, eccoci carissimi, un paio di messaggi arrivati al 331-335-6565 da Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo. Buongiorno, si comincia, viva Radio Liscio, vi ascoltiamo dalla macchina, un saluto a tutti. Ciao cari, Marco e Giulia ci hanno scritto e poi c'è anche Stefano, provincia di Macerata, Monte San Giusto. Ciao Radio Liscio, sono in laboratorio già dalle 7 e la radio è sempre la prima cosa che accendo. Bravo, bravo, un saluto da Monte San Giusto e buon lavoro anche a te, sono in laboratorio, chissà di cosa Stefano, un abbraccione. Va bene cari, ripartiamo, torniamo a parlare di vacanze, abbiamo abbandonato l'argomento prima, però c'era il tema delle micro vacanze da trattare, perché stiamo un po' parlando di com'è andata quest'estate. Ci sono state circa 3 milioni di partenze, ve l'ho detto, un budget di circa 1.165 euro, però una cosa che ha colpito molto, e questo esce dall'indagine di Confturismo Confcommercio, molti hanno scelto le micro vacanze, ecco, quindi pochi giorni di ferie mirati. Bene, il 69% degli italiani ha previsto dei soggiorni brevi, quindi una quota superiore a quella di chi ha effettuato una classica vacanza di almeno una settimana, che si attesta intorno a circa il 52%. La vacanza principale tra giugno e settembre, con agosto in picco, resta comunque la più scelta per il 43% degli italiani, e per il 26% è stata anche una vacanza lunga. E come vi dicevo prima, le destinazioni internazionali quest'anno un po' così complicato hanno favorito, insomma, la scelta degli italiani. Sta di fatto che il numero delle persone che fa micro vacanze, come dicevamo prima, è anche molto legato all'aspetto economico, perché andare in ferie costa, le famiglie 2, 3, 4 persone diventa complicato, e quindi la micro vacanza è un po' quella scelta che salva capre e cavoli. Questi, diciamo, sono un po' i trend del 2026. Chissà se l'estate prossima riusciremo a permetterci qualche giorno in più. Vorrei vedere il trailer del film di quest'anno, giusto per capire cosa mi aspetta da qua alla prossima volta che andrò in ferie al mare. A tra poco, cari, che ci facciamo un bel giretto in tutto quello che abbiamo visto oggi come eventi, che quelli sì che ci danno gioia, vicini a noi, pieni di persone che sorridono, buone cose da mangiare. Tado io la micro vacanza. Tra poco!

allora, carissimi, siamo agli sgoccioli per questa bella puntata di energia contagiosa, bella frizzantina, eh? Abbiamo tirato un po' di somme di quello che ci è capitato in giro, tra l'altro grazie anche per tutti i vostri messaggi, non riesco a leggerli tutti, poi recupero domani, dai. Allora, è il momento adesso di andare a rivedere gli eventi appunto protagonisti di questa bella giornata, che è cominciata dalla Toscana, in quel di Greve in Chianti, provincia di Firenze, dove ovviamente si parla di Chianti. In questa località vengono invitati tutti i comuni produttori di Chianti classiche e Alessi da via sta festa meravigliosa, dove ovviamente c'è anche un sacco di roba da mangiare tipica, e si chiama 55esimo Expo del Chianti classico e vi aspetta per sedurvi con tutti i suoi gusti. Da lì, 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, in quel di Poggio alla Malva, che è una frazione di Carmignano, provincia di Prato. Ovviamente è una festa molto tradizionale, montana, con anche escursioni carine. E polenta, funghi, porcini e cinghiale, classici sapori d'autunno che sta arrivando. Poi sagra del fungo porcino a Cassinelle, provincia di Alessandria, anche qua stesso concept, stesso format, divertimento, buon cibo, tradizionalità e folklore. E poi risò a Vercelli per tutto il weekend. Se passate dalle parti di Vercelli trovate questa mega manifestazione con workout, masterclass, esperti, piatti da mangiare, produttori, insomma tutto per fare questa immersione nel mondo del riso vercellese. E per concludere, tre feste venete con tanta musica. Prima la 18esima sagra della Nara Pitanara, questa isola della Scala, provincia di Verona, va avanti per qualche giorno oltre il weekend. Poi la sagra de Asbrisa, che si tiene a Tessera, che è una frazione di Venezia. Ci siamo appena andati, la Asbrisa è il fungo, anche in questo caso in dialetto veneto. E poi a festa de Apoenta, Castelminio, qua siamo in provincia di Treviso, una festa che va avanti fino al 27. Passano tanti big anche del nostro mondo, Marianna Lanteri, Oscar Lambertini, anche nelle altre due feste c'è un bel programma, quindi se siete interessati poi ve li andate a rivedere sulle loro pagine Facebook o vi riascoltate tutti i magici racconti sull'app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, così non vi perdete proprio niente. Va bene cari, ci siamo quasi, non resta che salutarci, ma prima un po' di musica, così ci salutiamo col sorriso stampato sulle labbra. Vi aspetto qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puntata finita, grazie mille cari di essere stati in nostra compagnia anche per oggi e mi raccomando domani tutti super puntuali alle 7 alle 14 sulle frequenze di Radio Liscio perché domani è la puntata del venerdì e questo significa che

0: ci rivedremo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima prima settimana insieme dopo il rientro. Beh, questo weekend di settembre, anche il prossimo, sono assolutamente super pulsanti, si sta ancora molto bene in giro, tante persone sono ancora in vacanza, quindi tante feste ci sono a disposizione per voi, ma per rivederle tutte, risentirle tutte, l'appuntamento è qua. Naturalmente domani sulle frequenze di Radio Liscio. Grazie amici miei per tutti i messaggi che ci avete mandato, vi ringrazio anche il nostro Max Quarti dalla regia, e che lo spettacolo su Radio Liscio continui, perché qua la musica non si ferma davvero mai. Buona giornata cari, ci vediamo domani, puntuali, energia contagiosa, Radio Liscio, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Partiamo oggi con un classico della canzone popolare e qui comando io, interpretato da Veronica Cuneo, che a seguire ci canterà anche E la neve cadeva.

Era la voce di Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento, La Mia Gente. Ora è il momento di Matteo Bensi con quello che io definisco il Super Medley. Ci ascoltiamo i suoi primi grandi successi: Occhi Neri, Mamma di Mamma, Nonno Alpino, Sogno di un Clochard e Brilla una Stella, la prima in assoluto. Ascoltiamolo.

Non potevano concludere con la prima canzone che ho scritto. Ed è veramente con grande soddisfazione che ringrazio tutti, vi auguro ancora un buon ascolto. Ringrazio i miei ragazzi già da adesso e ringrazio tutti quanti voi. Brilla una stella.

Era Matteo Bensi con il Super Medley. Davide Salvi ci propone ora un valzer musette, Brigitte, e a seguire una polca in cinque parti dal titolo La litigata.

è il momento di rilassarci, è il momento di tranquillizzarci. Lassù il cielo è una coperta ricamata, ce la canta l'orchestra Franco Bagutti e a seguire Chiesetta Bianca.

Siamo andati proprio indietro con la clessidra del tempo. Rimaniamo in quella zona. Raul Casadei ci propone la dedica e Rimini, Rimini, Rimini.

0: Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, ma anche oggi siamo arrivati quasi al termine. Non prima però di avervi proposto due brani dall'orchestra I Rodigini, Ad un passo dal cuore e Amanti per l'eternità.
1: Questa notte, amore, ti vengo a cercare, ho bisogno di parlare, e tu la

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nelle indagini della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

buongiorno tutto il giorno, anche oggi siamo insieme puntuali puntualissimi, carichi per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con notizie, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente insieme i grandi successi che fanno parte del nostro quotidiano, attraversando appunto anche le generazioni, andando a curiosare quelli che sono stati momenti di vita vissuti, paragonandoli un pochettino a quello che viviamo attualmente. Salutiamo il nostro Marco Sasso, Leto il Cinghia, alla regia che ci guida con la patente e con la massima prudenza che è fondamentale. E poi c'è disponibile il 331-335-6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Ovviamente per chi ci segue in televisione vede questo numero sempre disponibile in pancia al televisore, si dice in pancia, mentre in radio dobbiamo dirlo, perché in radio siamo dentro la pancia, siamo nella bocca dello stomaco che dobbiamo dire il numero, mentre in televisione dico bene, Marco si vede in pancia. Vabbè, abbiamo fatto un po' di anatomia televisiva e radiofonica, partiamo con la prima carta, Generazione X in arrivo, Gianna Nannini con una canzone che fa innamorare, o meglio dedicata a tutti quegli uomini che si considerano un po' dei Latin Lover, ovvero coloro che sono dei rubacuori. Prego Gianna, cantaci a piena voce Latin Lover, la prima canzone di oggi.

Quando senti questa canzone ti catapulti e ti viene proprio quell'atteggiamento della teen lover, quell'uomo che non deve chiedere mai, mai, mai, mai, non deve chiedere mai. Se volete mandarci qualche messaggio potete farlo attraverso la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo il cellulare. Questa era la teen lover, Gianna Nannini nel 1982 proponeva questo brano che è davvero bello, e anche un sound che è sempre molto accattivante anche oggi che sono passati un po' di anni. Nell'82 ci fu il caso di Vasco Rossi che debutta al Festival di Sanremo con Vado al massimo, vado a gonfie vele, lasciando il pubblico a bocca aperta quando, a fine di un'esibizione, poi questo momento è passato alla storia, infila il microfono nella tasca della giacca e lo fa cadere sul palco prima che il filo si stacchi, e questo creò davvero un po' di polemica per quel gesto che è stato fatto sicuramente involontario, però sembrava un po' rivoluzionario. E cosa hanno capito coloro che organizzano Sanremo? Che dall'anno successivo, nell'83, avrebbero poi messo il radiomicrofono. È lì che nasce il radiomicrofono, perché Vasco Rossi lo fece cadere. Sapevi, Marco, questa scelta di così inventare il microfono senza filo, così almeno uno, se anche va via, non cade e non si fa cattive figure. Questo succedeva nel 1982. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee. Si balla con un ritmo latino, perché appunto Latin Lover. Matteo Tarantino con Oi, che calor! Mi fa dire questo, sembra che sia una cosa unita e invece improvvisata, il destino

noi, che calor, a ritmo di baciate. Mentre andava la canzone, parlavamo con il nostro Marco che ci sono dei dolori intercostali dovuti al climatizzatore. Quest'estate ha fatto caldissimo, quindi tutti noi avevamo il climatizzatore proprio a manetta che lanciava fiamme di ghiaccio, oserei dire. Allora uno dice: ho dei dolori intercostali, e spontaneamente mi è venuto a dire: sono intercostali, se ti finter, Milan costali, Juventus costali, Atalanta costali, e la sua risposta è stata: ti stacco. E allora ho detto: secondo me finisce qui la diretta di quest'oggi. Però meritava questo siparietto, perché abbiamo modo di chiacchierare quando appunto vanno in onda le canzoni. Altra carta, altra generazione, la generazione della canzone acustica, quelle canzoni che nascono con la chitarra, col pianoforte, quelle canzoni che ci permettono ovviamente di cantare. Perché oggi, se guardiamo un pochettino, una piccola parentesi alla musica pop attuale, dove viene enfatizzato molto il ritmo, molto la batteria e magari meno la linea armonica, diventa più complicato magari accompagnarsi con la chitarra quando siamo tra amici. Mentre invece la storia della musica italiana porta proprio a prendere una chitarra, cantare allegramente, un pianoforte, anche se è un po' più scomodo il trasporto.

canzone di Elino Gaetano che fa scatenare, che fa venire voglia di lanciarsi nel cantare, nel ballare, nel rotolarsi, nell'avvinghiarsi in pista, da quel lontano 1975, anno in cui è nata la canzone. Altro viaggio nella melodia italiana con la generazione silenziosa. La pronuncia dovrebbe essere questa: Flo Sandows in inglese, anche se siamo molto italianizzati, con la canzone intitolata Verde Luna, a te Flo.

0: ci siamo ballati anche la tarantella in diretta, canzone nuova di Daniela Cavanna, e la tarantella è un ritmo che fa parte dei ritmi del sud, che sono saliti e hanno raggiunto anche il nord, e spesso e volentieri quando è il momento dei balli di gruppo questo ritmo viene ovviamente ballato. Mentre invece ci siamo un po' documentati sulla canzone Verde Luna, che è nata nel 1941, per raccontare un po' un momento di vita della generazione silenziosa che vede proprio il momento un po' della guerra. Pensate che oggi noi magari ci lamentiamo per tante cose, in realtà una volta c'era da cui lamentarsi, quindi chi ha vissuto quel periodo oggi vive davvero ancora benissimo il momento attuale. Per esempio, i grembiuli neri per risparmiare il sapone, pensate come erano ingegnosi. A causa del severo razionamento dei prodotti per l'igiene, il ministro dell'educazione consentì agli alunni delle scuole elementari di indossare grembiuli neri anziché bianchi, perché il bianco ovviamente si sporca subito, invece il nero maschera molto, così come quando uno incarna, il bianco enfatizza, il nero snellisce. Poi addirittura i panettieri, mancava un po' il pane, e essendo che il sale scarseggiava, i panettieri delle città costiere vennero ufficialmente autorizzati a impastare la farina usando direttamente l'acqua di mare. Tant'è vero che coloro che mangiano questi panini sono quelli che hanno imparato a nuotare prima, lo sapevi Marco? Vabbè, perché mangiandosi si impara. Poi c'era per esempio le scuole, l'entrata a scuola era posticipata contro il freddo, al posto che iniziare magari alle 7:30, 8, si iniziava alle 9 per sfruttare la luce e il calore naturale del sole. Questi erano un po' degli stratagemmi per cercare un po' di vivere meglio quel momento. Quindi sapendo questo, sapendo un po' la storia, oggi diciamo grazie alle giornate che stiamo attraversando. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, Achille Lauro con la canzone intitolata Amor. E se pensiamo alla parola amor e la leggiamo al contrario, è Roma la capitale d'Italia. Prego Achille Lauro, ti piace? Questa volevo dirla, questa quando ho letto il titolo volevo proprio, e l'ho detta, adesso sono felice. Achille Lauro, sono felicissimo di ascoltarti, Amor.
1: Stanotte per te. Se butterò la vita nel cesso,

Achille Lauro, noi abbiamo fatto la battuta che amor al contrario si legge Roma e di conseguenza ci siamo collegati alla capitale d'Italia, ma lui ha girato il video proprio a Roma e secondo me questo fatto di giocare con le lettere l'ha pensato anche lui quando era in fase di realizzo del video. Nel 2025 un fatto che ci ha così colto l'attenzione: dall'Australia alla Sicilia a un euro, una coppia ha mollato il lavoro in Australia per trasferirsi in un piccolo borgo siciliano e comprare una famosissima casa a un euro. Provate a pensare a comprare una casa a un euro, trasformando la loro rocambolesca ristrutturazione in un vero e proprio caso virale sui social. Se ne parlò molto di questo fatto. In realtà uno può anche dire: guarda, questa casa la vendo perché non la compra nessuno, me ne voglio liberare, la vendo a un euro perché dobbiamo fare le carte, dobbiamo darci un valore. Quindi tante volte il valore è quello che noi percepiamo e non è tanto una questione di prezzo. Siamo raggiunti invece al momento in cui ci colleghiamo con l'arco del Liscio e ne approfitto per ricordarvi di seguire Prima Antenna, di seguire Radio Liscio con le applicazioni, con i social, con i siti, perché siamo sempre pieni di iniziative, tante sono davvero gli spettacoli, gli eventi e la voglia di stare insieme. Ora ci colleghiamo con l'arco del Liscio con Renze Luana, con questo brano bellissimo, La sfida dei clarini. Il clarinetto, uno strumento bellissimo che anche in Piemonte è dominante, un po' in tutta Italia, in Romagna ovviamente va un po' più veloce perché lo sappiamo che il Liscio romagnolo in Romagna va un po' più veloce perché fanno meno multe, questo va specificato. In Romagna gli eccessi di velocità sono accettati, mentre in altre parti d'Italia ci sono i fotografi che ti fanno la multa e poi ti mandano la multa a casa, allora si suona leggermente più piano. Renze Luana all'arcologio del Liscio quest'oggi.

Benissimo. Da... Che è sta roba? Oh! La sfida dei clarini con un flauto così.

0: Questa sfida dei clarini a tempo di polca, un brano scritto da Secondo Casadei, che era lo zio di Raul, perché il nonno di Raul Casadei e Secondo Casadei erano fratelli, e di conseguenza c'è questo collegamento che ha portato poi la discendenza di Raul a rilevare quello che Secondo Casadei aveva costruito negli anni. Ma abbiamo ancora la figlia Riccarda che porta avanti le tradizioni delle edizioni musicali, delle canzoni, e spesso e volentieri ci segue perché ha sempre un occhio attento alla musica da ballo contemporanea. Altra carta, altra canzone. Abbiamo superato l'arcologio del liscio e arriva la generazione della canzone acustica. E allora torniamo a cantare una canzone che è saltata fuori lei quest'oggi, di Massimo Ranieri, una canzone che, se non ricordo male, fece anche un festival di Sanremo. Andiamo subito ad approfondire il trafiletto. Ebbene sì, nel 97 che fu lanciata questa canzone, partecipò a Sanremo classificandosi al nono posto, quindi parliamo di metà classifica, perché mediamente i cantanti di Sanremo sono una ventina. E fa così:
1: potrei provare a scriverti, è vero, al 331 335 6565.

Bella canzone che secondo noi meritava almeno non dico tanto ma l'ottavo posto, al posto che il nono. Hai fatto Sanremo? No, a che punto sei? Vabbè, questa era una battuta che rimane fra di noi, ma eravamo ancora in onda, e viene a salvarci la generazione Baby Boomers con il brano di Caterina Caselli che fa crescere il naso, Sono bugiarda, a tutto volume. Parte la musica. Senti questo Lemon. Una volta bevevano il gin Lemon.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Mister Domenico con Quelle Notti, bello rivederlo, ci siamo conosciuti un sacco di anni fa e oggi porta avanti l'orchestra con anche il figlio Andrea Mantovani, quindi il bello questo video che è questa canzone targata 2024. Mentre prima abbiamo ascoltato Sono Bugiarda di Caterina Caselli e ci siamo anche lanciati in una battuta sottile perché ai tempi iniziavano a uscire i sintetizzatori che erano attrezzature mastodontiche di un certo peso con le valvole per avere degli effetti un po' particolari, mentre oggi abbiamo tutto quanto sul computer che con degli effetti che emulano, il termine esatto è emulare quello che era lo strumento originale, dove ovviamente per portarlo in giro era molto complicato. Oggi abbiamo tutto sul computer, è tutto diventato più piccolo, anche se c'è da dire che la strumentazione originale ha ovviamente sempre quel qualcosa in più perché è più reale, quindi a livello di percezione con l'orecchio sentiamo ovviamente ancora oggi la differenza. Altra carta, altra canzone, che minuti e secondi vanno veloci. Arriva la Generazione X con una canzone che reputo una delle più belle di Antonello Venditti, e se uniamo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, Quelle Notti, Sono Bugiarda, Ricordati di Me, sta partendo adesso Antonello Venditti. Sentite che atmosfera che crea questa canzone. Immaginate luci soffuse, candele.

0: Ricordatevi noi, lo sappiamo, vi ringraziamo perché sappiamo che siamo in tantissimi che seguiamo e amiamo la musica da ballo, la melodia italiana, e questa canzone di Antonello Venditti è proprio uno di quei lenti da ballare stretti stretti nelle serate da ballo, e ci riporta indietro al 1988, davvero un grande successo che ancora oggi quando la esegue negli spettacoli si crea proprio questa grande atmosfera che viene voglia di abbracciarci tutti quanti sotto un cielo stellato. Siamo giunga al termine ringraziando il nostro Marco Sasso, Retro il Cinghia, e ci salutiamo con l'ultima canzone, dandoci appuntamento ovviamente a domani alla solita ora, sempre noi in radio e in TV, e chiudiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, un amico che costruisce anche fisarmoniche che girano tutto il mondo, Romeo Coperfisa, con la canzone Odissea. Odissea anche lei, che domani torniamo insieme. Se lo disse a lei, e allora noi torneremo.
1: Benvenuti
0: qui. Ebbene sì.
1: A tutti voi.
0: Ciao a tutti.

0: che si rappresenta.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori, su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli, tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
1: Nelle altre gare di ieri tutti successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera è il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce. Si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV e Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah Baku, Slavia Praga, Lens. Pallavolo: dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o, in caso di pioggia, nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
3: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà alle partite dentro fuori, lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
1: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da -26, ma perdono 82-80, ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

good people. Ciao brava gente, come va? Oggi giovedì 10 settembre 2026 ci sono 18 gradi, si sta divinamente. Si sta divinamente, proprio bene. E ho appena visto le previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni, di notte 15, 16, 17, e di giorno non si supereranno, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Montserrat, non si supereranno più i 25 gradi. Per cui siamo entrati in quello che è il periodo felice dell'anno, che è di solito l'inizio della primavera, e questo periodo che ci introduce l'autunno e non ci fa più soffrire quel caldo malefico. Non per niente lo chiamano il gobbo di Algeri, l'anticiclone africano che ci arriva qua tra capo e collo, sta qui 3 mesi pieni perché si trova bene in vacanza, fa l'immigrato anche lui. Ciao Cigna, come va? Tutto bene? Oggi è un Blues Brothers, è tutto di nero vestuto. Va bene, allora, ho una notizia che mi ha sconvolto abbastanza, che ho letto sul Corriere della Sera online, ma di quella ve ne parlo dopo. Adesso parliamo di oggi, se prendi la scaletta ti viene meglio, giovedì 10 di settembre. È il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 alla fine dell'anno, ed è San Nicola da Tolentino oggi. È la giornata mondiale che richiama l'attenzione sulla prevenzione del suicidio, e ci sono tantissime persone al mondo che purtroppo si suicidano. Pensate che la maggioranza è praticamente il doppio gli uomini rispetto alle donne, cioè ci sono il doppio degli uomini che si suicidano rispetto alle donne. Quindi oggi giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, il Suicide Day, che è una giornata che è stata istituita 20 anni fa proprio per cercare di contenere, ne leggiamo tutti i giorni sui giornali, di situazioni di questo genere. Va bene, fuori un pallidissimo sole, non dovrebbe più piovere, ma ieri ha piovuto, ci ha dato giù bene, quell'oretta, 2 ore in cui ha piovuto, ha lavato le macchine, insomma, ma senza fare danni e senza fare grandine. Quindi possiamo oggi festeggiare con il primo brano di oggi, la Suonami Band, e qui c'è la Sofia. Quando comincia così il Cinghia diventa subito euforico, quindi mi parte nella trasmissione con anche lui col piede giusto, boom boom.

Era Boom Boom della Suonami Band con la mitica Sofia, sensuale Sofia. Allora, ieri poi c'è stato un messaggio che non mi ricordo se ve l'ho letto, perché lui era l'ultimo che era arrivato. Ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare... Ah sì, ve l'avevo letto, perché mi ricordo Franco da Genova. Mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso. Grazie e complimenti per la trasmissione. Sì, l'avevo letto, vero? Vero Cinghia? Non si ricorda. Sì, l'avevo letto, mi fa segno di sì con la testa. Allora, una canzone bellissima. È il primo vintage di oggi, di Ornella Vanoni, che purtroppo se n'è andata, e ormai è quasi un anno fa, perché è novembre 2025. Nel 1967 cantò una canzone bellissima di che era stata scritta da Nil Tigno e Haroldo Lobo, che in lingua brasileira si intitolava Tristessa. È del 1963 la loro prima versione, che poi prese la forma definitiva nel 1965, ma la Vanoni la prese nel 1967 e la incise nel 1967 e diventò quel capolavoro che era Tristezza, per favore va via, con la sua voce che è tanta roba.

0: a tutti.
1: Vado in Colombia per ballar la cumbia. E siamo ai messaggi. Buongiorno. Ecco, a me fanno impazzire questi due perché fanno a gara a chi arriva per primo. Il Max di Ozzano, in provincia di Bologna, vince lui oggi. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Con te partirò di Andrea Bocelli. Caspita. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. E subito, però è arrivato un secondo oggi, il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso. Mi fate sentire canzone Un sorriso di Don Bachi. Don Bachi, fra un mese esatto, il 10 di ottobre, sarà uno degli ospiti attesissimi del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, che si svolgerà a Luino. Sì, lo presento io con Elisabetta Viviani. Siamo ad una canzone che ha vinto Sanremo, secondo vintage di oggi, ha vinto Sanremo nel 1980, è stato il grande wow wow di Toto Cutugno. Era Solo noi. Vince Sanremo 1980, Solo noi, Toto Cutugno, proprio con la musica, l'orchestra da Sanremo che parte.

Allora, era Solo Noi del grande Toto Cutugno, 1980, vince Sanremo. Vi ho detto, no, aspetta, è arrivato un messaggio della Daglia di Occhieppo. Sì, buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo. Ettore, mi metti una canzone di Luigi Gallia con due L. Daglia, non Luigi Gallia, Gallia con due L, Luigi Gallia. Va bene, andiamo a cercarla. Buongiorno Ettore, Isabella Roma, a Paolo di Genova un in bocca al lupo per quello che deve fare, poi ci tiene al corrente. Saluti per tutti. Come sai che il Paolo di Genova sa che il 17 avrà una giornata? Viene operato dopo un anno che sta aspettando, ed è per questo. Io non l'ho detto, come fai a saperlo tu, Paolo, Isabella? Ettore, che me la fai sentire, cuoricini? Ciao Pescarese. E non oggi, Nicola, perché ieri il Supremo è stato alla Peschiera di Valdengo tutto il giorno per montare la nuova regia Mega Galattica. Poi hanno cambiato anche molte situazioni di scena. Il palo che c'è sempre al centro della scena della Peschiera di Valdengo, da arancione è diventato bianco, ma non si vedrà perché davanti hanno messo un LED wall, quindi un gigantesco visore per ritrasmettere le immagini direttamente dietro alle orchestre, con gestite dalla regia. Siccome la regia l'ha fatta tutta lui, il Supremo era là a imporre le mani come il signore nel momento della divisione dei panni dei pesci. È stato l'altro dopo pomeriggio, quindi oggi non abbiamo tanto le dediche, che riprenderanno ovviamente domani. Allora, c'era la notizia che volevo darvi, ma mi rovina quella che è la canzone di adesso, che siccome è un bel vedere la videoclip della canzone di adesso, prima preferisco lasciare, come dire, esternare il videoclip di questa canzone che è Mambo Windsurf, e dopo parleremo di cose tristi. Allora, Mambo, dunque, chi è qui? Sveglia all'alba, aspetta, cos'è? Sveglia all'alba, direzione Berlino, aspettando il treno in compagnia di canzoni senza frontiere. Non è Guten Morgen, è Guten Morgen. Gluten Morgan, senza gluten. Gluten Morgan, Giancarlo D'Alesa. Paolo da Genova ringrazia chi mi ha fatto gli auguri per l'intervento. Grazie Ettore. E Elisabella di Roma, Paolo, che ti ha fatto gli auguri per l'intervento. Allora, stavo dicendo, la canzone con una videoclip, un bel vedere, quantomeno per noi maschietti, è Mambo Windsurf.

E vai, Mambo Windsurf, il Manuel Malanotte se le scelte una per una. Sono andati su una spiaggia, hanno detto scegliamo le più belle, facciamo il videoclip, d'accordo con il regista, e il risultato, devo dire, notevole. Bravo Manuel Malanotte. Allora, 11.29, siamo in anticipo, posso perdere qualche momento per parlare di questa intelligenza artificiale. Allora, ci sono tre che lavoravano in una società che è la mitica Anthropic, la società che ha sviluppato il chatbot Claude, che si sono dimessi, sono usciti e hanno fatto una dichiarazione sconvolgente. Dicono sì, che è una cosa che a me fa tanta paura, da prima che lo dicessero loro, l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità. In che modo? Se continuano a svilupparla, prima o poi diventerà una super intelligenza artificiale, nel senso che supererà l'intelligenza umana. E a quel punto, se diventerà autosufficiente, dirà: allora, io sono superiore all'intelligenza di questi umani mi danno fastidio, non servono più. E si inventa qualche cosa per farci fuori tutte e tutti. Ora, la domanda è stata fatta, ma perché ci sono alcuni dirigenti di queste aziende che si occupano di intelligenza artificiale che sanno questa cosa ma vanno avanti? Sapete qual è stata la risposta? E non possiamo fermarci, perché ci sono degli altri che vanno avanti anche loro, e se loro vanno avanti non possiamo fermarci noi. È come se ci fossero due gruppi su una discesa ripidissima che va verso un precipizio e corrono verso il precipizio, per cui tu a un gruppo dici: oh, guarda che là c'è il precipizio, rischi di cadere, fermati. E no, non posso fermarmi perché ci sono quegli altri che corrono anche loro e noi vogliamo arrivare prima. E vabbè, ma se poi non riesci a fermarti, ma noi siamo più furbi, più intelligenti, cercheremo di fermarci prima. Ok, ma se non riesci a fermarti, poi vai giù nel precipizio anche tu. E allora, io non sono preoccupato per me, perché è arrivata la mia età, siamo una minoranza assoluta nel mondo ormai, ma i miei nipotini, io ci penso, addirittura uno che deve nascere fra 4 mesi, ma questi piccolini che mondo hanno davanti se la minaccia è di Skynet di Terminator? Ve lo ricordate Skynet di Terminator con Schwarzenegger, che c'era questa super intelligenza artificiale che mandava i cyborg sulla Terra per far fuori i terricoli, perché noi ormai siamo dei terricoli. Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa molto, ma mi preoccupava prima che venissero fuori queste notizie, che difatti nessuno ne parla. È la prima volta che vedo che salta fuori qualcuno che dice: eh sì, però l'intelligenza artificiale, se diventa troppo sviluppata, poi potrebbe cercare di far fuori l'intelligenza umana. Meditate, gente, meditate, come diceva il mio amico Renzo. Nel cuore di una canzone, Frank David, prossimo brano, 11.32.

Franca David nel cuore di una canzone. Bene, saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci seguono e la possiamo dare la notizia, vero Supremo? Da lunedì, quindi da lunedì 14, da lunedì prossimo, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere andrà anche quella in onda su Prima Antenna TV, in differita dalle 17 alle 18, ma Prima Antenna TV ha deciso di mandare in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora nell'ora classica in cui va in onda dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, che è un'ora meravigliosa perché è quella che molti ascoltano, chi ha il DAB in auto, radio liscio, perché è l'ora in cui tornano a casa dal lavoro. Dalle 17 alle 18 è una delle ore migliori per la radio, per cui sono onorato, sono disponibile. Lunedì farò la trasmissione anche in chiave di questo, sapendo che la seconda ora, nella seconda ora so che sarò in radio liscio visione, in differita dalle 17 alle 18, sempre su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre per il Piemonte e la Val d'Aosta e il canale 79 per la Liguria. E poi c'è anche il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Ma ci sono altre novità, ma ve le darò poco per volta. Vi ho detto che le novità entravano in campo dal 15 al 19 di settembre. Ci siamo, non dimentichiamoci che il 19 di settembre ripartono le dirette dalla peschiera di Valdengo di Radio Liscio e di Prima Antenna, quindi con le orchestre che ci saranno il 19 di settembre. Intanto questo sabato, dopodomani, alla peschiera ci saranno i Rubacuori a far ballare tutte e tutti quelli che vogliono rientrare in pista, come si dice ufficialmente, proprio in pista. Terzo vintage di oggi, Bobby Solo nel 1969 lancia come tormentone estivo una sua canzone, me la ricordo molto bene perché 69 ero in piena Radio Monte Carlo, domenica d'agosto, che caldo che fa, la spiaggia è un giro arrosto. Bobby Solo se l'era scritta lui, se l'è cantata lui e fu un successo dell'estate del 69. Domenica d'agosto, Roberto Sazzi, in arte Bobby Solo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Bertoli, quando penso a te, aspetto sempre di sentire Nonno Alpino della Lanteri, dedicata a Flavia, Marco. Marco caro, a parte questa tua così urgenza, la Lanteri Nonno Alpino non la canta, l'han fatta Bagutti, l'han fatta altri, non abbiamo la Nonno Alpino della Lanteri. Se tu la trovi, mandacela e noi te la mandiamo in onda. Perché Nonno Alpino della Lanteri non c'è. Se l'ha fatta in serata lei per fatti suoi, però non ha fatto poi una registrazione, un disco, un'immagine, non c'è. Quindi non possiamo mandarsela, se no te l'avremmo già mandata. Allora, siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che da lunedì vi mando le 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultimissima classifica, che risale a 2024, 2000 anni fa, due anni fa, della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica mondiale. Al 194esimo posto siamo arrivati oggi, c'è Rid of Me, liberarsi di me, interpretata nel 1993 da una cantante che si firma PJ Harvey. Il suo vero nome è Polly Jean Harvey. E questa canzone, aspetta che la vado a beccare, ha ottenuto un riscontro di pubblico fantastico, entrando nelle classifiche di vendita britanniche al terzo posto e divenendo rapidamente disco d'argento, mentre negli Stati Uniti nel 2005 è stata stimata alla vendita di 210.000 copie. Perché ha fatto scalpore? Perché sulla copertina è presente una fotografia in bianco e nero della PJ Harvey, quindi di quella

mamma mia, c'è il Cinghia estasiato, veramente rapito. Ma che brava una donna così con la chitarra, non avere accessi così. È stupito che una canzone di questo tipo, secondo lui, giudizio del Cinghia, sia al 194esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Ha detto che dovrebbe essere nei primi 5 posti, non è vero, la odia, non la può sentire, è disgustato. E vabbè, oh, non a tutti piacciono certe cose, eppure la PJ Harvey ha venduto parecchio, sia negli Stati Uniti che nel suo Regno Unito. Va bene, dai, andiamo con una roba nostra, la Elena Cammarone col Popolare, che ha avuto un grosso successo, ha vinto la settimana del liscio dell'anno scorso. Vai Cinghia, Popolare, Elena Cammarone, siamo perfino in anticipo di un minuto.

popolare. Era la Elena Cammarone. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ricordo che dal 17 Prima Antenna TV comunque ritrasmetterà anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere e la manderà in onda dalle 17 alle 18, quindi anche Prima Antenna manderà in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, mentre noi siamo all'ultimo brano di questa prima ora. Venere, però fatto Venere c'è una interpretazione anche cantata, in questo caso però l'orchestra di Matteo Tarantino ci fa una bella versione strumentale e devo dire che sono contento perché deve partire alle 57. Ho rispettato i tempi, cosa fanno? Parlano su una canzone strumentale. Ho rispettato perfettamente i tempi della scaletta, doveva partire alle 11:57 e sono le 11:57.

0: Din don. Mi piace perché qui nel paesello, sul campanile della nostra chiesa, che poi è una basilica dell'undicesimo secolo, paesello di meno di 600 abitanti, ma c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Questo per dire che molte volte non sappiamo le bellezze che abbiamo in Italia, ne abbiamo un'infinità, e c'è una campana sola. Allora è stato fatto un appello a tutta la cittadinanza: aiutiamo la chiesa a ritornare le tre campane che c'erano una volta quando era in auge, ed era un campanile che suonava a stormo con le tre campane. Così possono fare il din don di mezzogiorno, che invece faccio io, sono l'unico che lo fa qui in paese tramite Radio Liscio, fortunatamente. Allora, dopo un giorno faremo un commento sull'atteggiamento che hanno questi cantanti quando sono sul palcoscenico e vogliono interloquire, parlare durante le canzoni. Ne parliamo su un'altra canzone quando ci sarà ancora una situazione di questo genere. Per il momento siamo alle reclame e alle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso: cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger: crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: E non è una bella notizia, ve l'ho data io, adesso viene ribattuta anche da tutte le varie note di stampa. Cioè, l'azienda che si sta occupando dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dice: per il momento non siamo ancora in grado di controllarla. Non è una bella notizia. Addirittura dicono che potrebbe far fuori il genere umano entro il 2030. Ragazzi, ma questa è una notizia del terrore, ragazze e ragazzi. Una notizia del terrore. Qualcuno intervenga, faccia qualche cosa adesso, prima che si passi il punto di non ritorno, perché noi siamo specializzati come genere umano a passare il punto di non ritorno e poi oddio adesso cosa facciamo. No, stavolta pensiamoci un momentino prima, perché questa è una roba veramente pericolosa, quantomeno per i nostri figli e i nostri nipoti. Ti preoccupa Cinghia, tu che sei un fanatico dell'intelligenza artificiale? No. Basta che ho il mio piatto di maccheroni a mezzogiorno, va bene, non è uno che si preoccupa, e questo mi preoccupa ancora di più se uno come noi non si preoccupa. Comunque va bene, non è colpa mia, uno può sempre dire non è colpa mia, ma come non è colpa tua? Se lo dicono gli scienziati che ci stanno lavorando sopra, non è colpa tua, è colpa tua, perché vai avanti? Se c'è questo rischio, non è colpa mia. Comunque, anche il titolo della canzone di Irene Grillo, seconda ora di Canzoni senza frontiere, parte con lei, con Irene Grillo.

Ole, non è colpa sua, e lo dice in modo sensuale, coinvolgente, la Irene Grillo. Allora, oggi è il giovedì 10 di settembre 2026, ribadisco, l'ho già detto nella prima ora, è il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 a fine anno, è San Nicola da Tolentino ed è la giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. Tanti, troppi sono quelli che si tolgono la vita nel mondo tutti i giorni, in particolare gli uomini, che sono il doppio delle donne, quindi l'uomo crolla di più psichicamente delle donne, che sono più forti, resistono di più. Anche loro, purtroppo, alcune di loro, parecchie di loro, si fanno fuori, ma gli uomini di più. Va bene, andiamo con il quarto vintage di oggi. I neri per caso nel 1995 vincono la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995 con questa Le Ragazze.

Allora, era le ragazze dei Neri per Caso, e poi ci sono le battute del Cinghia, che mi ha detto che lui ha un amico che ha preso degli immigrati di colore per farsi aiutare nella vigna per la vendemmia, e lui aveva i Neri per Casa. Va bene, d'accordo, ok. Erano i Neri per Caso con le ragazze. Oh, lunedì ci sarà anche un'altra novità. Wilmer Modat, che va in onda prima di me alla mattina qui su Radio Liscio, da lunedì sarà in diretta anche lui su Prima Antenna TV. Quindi Prima Antenna TV manderà in onda dalle 10 alle 12 prima Wilmer Modat e poi me con Canzoni Senza Frontiere, e poi manderà in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18. Wow! Lunedì 14 di settembre, da segnare con il cerchio rosso sul calendario. E a proposito di Wilmer Modat, eccolo qua che ci canta, lo hai detto tu, eh? Oh, lo hai detto tu, siccome prima c'era Non è colpa mia, le ragazze, adesso lo hai detto tu, sempre per seguire la sequenzialità dei titoli della scaletta fatta dal Supremo, lo hai detto tu, eh? Mandalo però, perché sennò continua a ripetere lo hai detto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E lei le cose le vede a modo suo e lo dice convinta in questa canzone, a modo mio.

0: Claudia Scarciafratte, a modo mio. I vinini di Casa Andenna alle 12.24, anzi diciamo pure 12.25 in questo momento. Allora, 193esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica stilata nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. E guarda caso una canzone dei Rolling Stones, perché nel 1971 per l'esattezza Mick Jagger e Keith Richards scrivono questa Wild Horses, Cavalli Selvaggi. La leggenda vuole che Mick Jagger scrisse il testo di Wild Horses basandosi sulla fine della sua relazione sentimentale con la Marianne Faithfull, che stava giungendo al capolinea. Lui successivamente ha negato questa cosa, ha detto no, quando ho scritto questa canzone la motivazione fu un'altra, perché la mia storia con Marianne era già finita. Ai posteri l'ardua sentenza, prima o poi la storia vera verrà fuori. Comunque il brano ebbe un grandissimo successo. Allora, arrivò, raggiunse la posizione. Non ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti, perché arrivò solo nelle prime 30 nella hit parade degli Stati Uniti, che tiene conto come sempre il Billboard Hot dei 100, quindi i 100 canzoni più importanti del momento. Comunque ce l'ascoltiamo. La cover è stata fatta da un sacco di persone, da Robert, qualche nome famoso non c'è, dai, i Flying Burrito Brothers, questi non li ho mai sentiti. Va bene, comunque Wild Horses, The Rolling Stones, 1971, 193esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre.
1: Living.

0: erano i Rolling Stones, 193esimi nella classifica della rivista Rolling Stone, guarda caso, ed era il secondo ed ultimo vinile di oggi. Parliamo un po' di nati e di morti in questo 10 settembre. I nati: oggi compie 66 anni, perché è nato il 10 di settembre del 1960 un attore che a me piace molto, che è Colin Firth. Lo ricorderete, ha vinto l'Oscar con il discorso del re, fantastico, meraviglioso. Poi ha fatto un sacco di altri film, ma quello che a me resta in mente più di tutti gli altri è il discorso del re, che era questo, il papà della regina Elisabetta d'Inghilterra, che era balbuziente e deve affrontare discorsi importanti durante la Seconda Guerra Mondiale e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e tutto il film è centrato su quello. Molto bello, fatto molto bene, con grandi attori, difatti ci hanno vinto l'Oscar. Poi nel 1950, quindi quest'anno ne fa 76, Joe Perry degli Aerosmith, del 1930, wow, oggi ne fa 96, Liliana Segre, che è una sopravvissuta dei lager tedeschi, è un emblema degli ebrei, degli israeliti in Italia, e non solo in Italia, anche a livello internazionale. E poi era del 1933 un grande del lusso, della moda e del bello in generale, che era Karl Lagerfeld. È stato direttore e consulente di Fendi, Chanel, di questo, di quell'altro. Insomma, è uno che per tutta la sua vita ha vissuto con delle visioni e delle realizzazioni di bello e di lusso. I morti, allora, abbiamo Elisabetta di Baviera. Elisabetta di Baviera, che venne uccisa da un anarchico italiano a Ginevra mentre stava passeggiando nel 1898, 10 di settembre, è la famosa Sissi, l'imperatrice, con quei film meravigliosi che hanno fatto negli anni 50, anni 60, con Sissi, che veniva interpretato da Romy Schneider. Poi nel 1827, il 10 di settembre, muore Ugo Foscolo, uno dei nostri massimi poeti. E nel 1067, questa è una notizia di colore, moriva Lady Godiva. Chi era Lady Godiva? Era una signora britannica che lottava contro l'eccesso di tasse che venivano imposte dal marito, che era il signore locale. A un certo punto il marito, stufo che la moglie gli dicesse abbassa le tasse, disse: senti, le abbasso se tu hai il coraggio di attraversare nuda tutto il paese. Lei non ha fatto una piega, è saltata a cavallo e, coperta solo dai suoi capelli, ha attraversato il paese, e tutti però dovevano tenere i cancelli e le finestre chiuse per rispetto verso questa che si stava sacrificando ad attraversare il paese nuda a cavallo per far diminuire le tasse della città. Non si sa chi fosse dietro a curiosare, facendo finta di niente, non si hanno notizie di cronaca dell'epoca. Lady Godiva, morta nel 1067 d.C. Va bene. Allora, ero preoccupato perché oggi non vedevo la Veronica Cuneo, di cui è innamorato il nostro programmatore nonché supremo, e difatti anche lui ha avuto un po' di pudore, non ha voluto metterla ufficialmente in scaletta da sola, allora l'ha messa in duetto Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti.
1: Figlia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo.

Quando una si sente sicura del suo fisico, si è messa a dieta un anno fa e devo dire che adesso è diventata, diciamo così, molto bella, lineare, e difatti prima mettevi i vestitini nel mercato, adesso la minigonna diventa, si alza sempre di più perché la gamba lo permette. Bello, bello vedere. Era Matteo Benzi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. Siamo al quinto vintage di oggi alle 12.39. una canzone composta da Mino e Franco Reitano, che venne pubblicata nel 1968 con grande successo. Allora, una chitarra, 100 illusioni, Mino Reitano.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La mia nuova età. Quale sarà? Ce lo dirà la Sabrina Borghetti.

La mia nuova età di Sabrina Borghetti, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 10 di settembre? Allora, niente popò sul Totò di meno che So l'Enigmista, un film horror del 2004. Allora, in una stanza vuota ci sono due uomini, il medico Lawrence Gordon e il fotografo Adam Faulkner, incatenati a un tubo, mentre un altro giace a terra in una pozza di sangue. Allora, l'Enigmista uscì in sordina, solo l'Enigmista, ma ha lasciato un segno nel panorama del cinema horror ed è il capostipite di una longeva saga che mescola il tema della redenzione con scene splatter, perché ne hanno fatti 6, mi pare addirittura. Durante il film, Lawrence e Adam trovano un telefono cellulare abilitato alle sole chiamate in entrata, e sullo schermo del telefono compare la data del 10 settembre del 2001, giorno in cui è probabilmente ambientata la vicenda, ed è per questo che il film Soul l'Enigmista è abbinato al 10 di settembre. Ok, e allora...

Mi basti solo tu di Massimo Della Bianca. Cantava più lei che lui, comunque o lei o lui che dice mi basti solo tu è una bella cosa. Quando in una coppia uno dice all'altro mi basti solo tu, già quello va bene. Allora, Renzo Arbore, ultimo vintage di oggi con l'orchestra italiana. Renzo, che è un ragazzo del 1937, perché quest'anno ne fa 89, anzi li ha già fatti, nel 1992 cantava una con la sua orchestra italiana, rivedendola, ammodernandola un po', una canzone del 1950 che era Luna Rossa. Luna Rossa rilancia questo pezzo in chiave moderna, ottenendo il doppio disco di platino, perché nel 92-93 vende globalmente più di 500.000 copie di Luna Rossa. E lui Luna Rossa nel 92 la rivide e la reinterpretò così. Renzo Arbore.

Ole! Era Luna Rossa di Renzo Arbore. Faccio in tempo, ne ho solo quattro, a darvi anche l'accadde oggi. Allora, nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucchini. Ve l'avevo già data come notizia, ma ve la ridò. 1967, la popolazione di Gibilterra, il 10 di settembre, vota per rimanere una dipendenza britannica piuttosto che diventare parte della Spagna. 1977, Hamida Jandoubi, condannato a morte per l'assassinio di una ragazza, viene ghigliottinato a Marsiglia. Sarà l'ultima esecuzione capitale eseguita in Francia con la ghigliottina. Ed infine nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito dopo la morte della mamma Elisabetta II, ed è tuttora il re del Regno Unito. Siamo arrivati in fondo. L'ultimo brano di oggi è Samira. Samira, la fidanzata degli italiani, hanno scritto su un famoso settimanale oggi. Effettivamente con Gerry Scotti è diventata un simbolo della femminilità italica. Samira, Paolo Bagnasco, e concludiamo Canzoni senza frontiere anche oggi.

0: Allora, mentre Pasquale da Ventimiglia ci chiede come mai non passano più i messaggi sovrimpressione, stanno passando, li sto vedendo io, quindi c'è qualche cosa nella tua televisione, non lo so. Termina qua Canzoni Senza Frontiere di oggi. L'appuntamento per domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, come sempre dalle 11 alle 13, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Canzoni Senza Frontiere vi saluta, vi auguro buon fine di giovedì. Ciao Cinghia, grazie. E da Ettore Andenna, baci e abbracci, languide carezze e sigla.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo, fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi, proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
4: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
6: Buonasera Peschiera! Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan
7: per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso e grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme.

0: tutti voi, la più cordiale buonasera, buon ascolto e buon divertimento in compagnia di Marco
1: e il clan.
0: No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene, con l'urlo, così mi piace, così mi piace, è il mondo che...

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi tuoi. Vai, andiamo!

Bravi, bravi, bravi, bravi. Bene, allora dicevo mezzo giro tiro di liscio partendo da questa che è una canzone tutta, tutta, tutta, tutta nuova dedicata agli alpini. E allora la Madonnina degli alpini, eccola qua, pronti, vai!

bravi. Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka!

agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura. È dura.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo ancora instabile al nord sulla Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con occasione per nuovi rovesci temporali localmente ancora intensi sull'Emilia Romagna, maggiore variabilità al nord-ovest, migliora a partire da sera da nord. Al centro una giornata instabile con rovesci temporali intermittenti e anche al sud su Campania e Sicilia occidentale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, giovedì 10 settembre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, come state? Tutto a posto come si dice? Noi siamo carichissimi, pronti, il weekend si avvicina ad ampie falcate, io sono qua al microfono pronto per raccontarvi anche tutto quello che sta per andare a scatenarsi in questo weekend, tanti belli eventi si aggiungeranno alla lunga lista che vi ho già raccontato in questi giorni di rientro, anch'io mi sto riassestando un attimo dopo le vacanze, qualcuno è tornato, qualcuno ci scrive ancora dal mare, qualcuno dalla montagna, siete davvero tanti e siete in tanti posti diversi, quindi raccontatecelo al 331 335 6565. Un abbraccione anche al nostro Max Quarti in regia, ciao carissimo, carico anche lui con le sue manone sul mixer, pronto per offrirvi la miglior musica da ballo che c'è in circolazione, quella di Radio Liscio, sempre pulsante, sempre fresca, sempre nuova, tutta per voi. Tra poco si comincia, cari. Buona energia contagiosa a tutti.

E allora carissimi, dai, cominciamolo questo giovedì che ci protrae finalmente verso il weekend, un weekend ricchissimo con un sacco di eventi, ne abbiamo già raccontati tanti in settimana e oggi ne andiamo ad aggiungere molti altri. E allora partiamo, le prime tappe, vi faccio una piccola anteprima, un menù degustazione, ci portano alla 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, questo a Greve in Chianti, provincia di Firenze, e poi rimaniamo sempre in Toscana, provincia di Prato, ce ne andremo a Carmignano per la 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, esattamente a Poggio alla Malva. Da lì via ci trasferiamo in Piemonte, in quel di Cassinelle, provincia di Alessandria, dove c'è la sagra del fungo porcino che fa il paio con Risò, una manifestazione che invece si tiene a Vercelli e che è tutta dedicata al riso, naturalmente, come prodotto tipico di questa terra, prodotto principe. E chiuderemo la nostra puntata con uno splendido trittico veneto che ci porterà a Isola della Scala, Verona, per la sagra dell'Anara Pitanara e poi la sagra della Dea Sbrisa, questa tessera che è una frazione di Venezia, e poi un'altra, perché qua sono tutte dee, e questa volta è la Dea Poenta a Castelminio in provincia di Treviso. Insomma, come sempre qua ce n'è per tutti, quali che siano i vostri gusti preferiti, noi abbiamo proprio il piatto per voi, è perfetto. E va bene, un abbraccio anche a tutti quelli che ci stanno già scrivendo al 331 335 6565, poi leggiamo qualche messaggio, qualcuno è ancora in vacanza. E a proposito di vacanza, volevo parlarvi dell'urban camping che quest'anno ha spopolato, quindi degli spazi cittadini trasformati in oasi all'aria aperta scelti da tantissimi avventori. Berlino per esempio è una meta simbolo di questo trend, tende, camper si posizionano nei cortili interni, sui tetti dei quartieri centrali. Anche Budapest in Ungheria ha aiutato molto questo tipo di turismo, e anche in Sicilia offre diverse aree tende di lusso, le cosiddette glamping, che non sono male. Io una volta sono stato in una in Germania, e vabbè, insomma, comunque sempre in camper o in tenda dormi, salvo che non paghi molto e vai in questi posti artistici super instagrammabili. Oh, comunque sia, sta moda preso piede questo urban camping, e chissà che possa essere magari una scelta anche per voi per le prossime vacanze. Certo, questa è una roba, bisogna essere abbastanza smart, agili, accontentarsi un po' di quello che si trova, però why not? Già il fatto che però io sia qui a pensare alle prossime vacanze la dice lunga,

Un saluto a Franco da San Giorgio di Nogaro, che sta in provincia di Udine. Ciao Ale, ti ascolto mentre apro il magazzino, radio accesa, caffè in mano, e si ricomincia dopo le vacanze. Buon lavoro a tutti. Pure tu sei uno di quelli che ricomincia, ragazzi. È così. Sta settimana secondo me è bella, perché comunque quando arriva il ricomincio partono nuovi progetti. Vedete anche noi quante novità entusiasmanti. Però poi dall'altra parte inizi anche a pensare al fatto che le prossime vacanze saranno a dicembre, quindi ci vuole un po' di forza, quindi coraggio Franco, ti daremo noi una grossa mano con la nostra musica. Un saluto anche a Lucia e Renato da Montechiarugolo, provincia di Parma. Ciao Radio Liscio, anche noi appena rientrati dalle ferie, da lunedì abbiamo riavviato la macchina della routine. Lo so, ci vuole coraggio, cari, ma noi siamo qui per questo, per rendervela bella liscia come l'olio questa routine e regalarvi sempre qualche emozione nuova e anche qualche bel evento, qualche bella festa, perché no, per regalarci qualcosa di speciale nel fine settimana. E se siete in Toscana, di cose speciali ce n'è, per esempio la 55esima edizione di Expo del Chianti Classico, festa che ci porta in quel di Greve in Chianti, provincia di Firenze. E qui che cosa succede? Succede che ovviamente il Chianti, il vino Chianti Classico, siamo nel cuore della sua produzione, viene messo in mostra. Una manifestazione organizzata dal comune di Greve in Chianti, che porta in piazza i produttori di tutti i comuni del Chianti Classico per una manifestazione che dura più giorni, come vi dicevo andiamo avanti fino al 14. A partire da la prima edizione degli anni 70, quando era una mostra mercato, questo Expo rimane un appuntamento molto importante per il vino chiantigiano e ovviamente anche i prodotti gastronomici di uno dei territori più belli e interessanti d'Italia da questo punto di vista. Allora, andando al programma, a partire da oggi, per le vie del centro storico, musica con gli amici del Chianti e poi sfilata di moda a cura dei commercianti del borgo, e alle 22 chiudono gli stand di degustazione. Tutto viene inaugurato alle 17 oggi, quindi se volete beccarvi all'inizio è il giorno giusto. Domani invece dalle 11 alle 20 in piazza Matteotti tutti gli stand e i padiglioni sono aperti, ci sono presentazioni dei libri, conferimento di cittadinanze emerite. E poi dalle 18:30 in poi si parte con la Large Street Band, spazio musica aperitivando, e poi serata Italians a Gogo presso Parco Sant'Anna. E sabato programma simile con l'apertura di tutti gli stand. Alle 16 partono alcune degustazioni guidate che continuano fino alle 18:30. E poi gol di vini in viola, 100 anni dalla nascita della Fiorentina, una degustazione inedita che abbina i grandi gol della storia ai vini Chianti Classico. Mica male anche questa come idea. E poi la sera Trio Radici al Parco Sant'Anna, ancora spazio alla musica con tanti DJ, programma simile anche per domenica. Insomma, cambiano soltanto i dettagli e le sfumature, però insomma, se volete avere tutti i dettagli su expochianticlassico.com li trovate, proprio tutti i programmi giorno per giorno, un bel evento mica da perdersi. Così, attenzione, perché ne sento il profumo fin da qua, c'è la 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, tanta roba. Questa si tiene a Poggio alla Malva, anche questo un bellissimo evento. Cambiamo la provincia perché ce ne andiamo in provincia di Prato, siamo in una frazione di Carmignano. E beh, cosa c'è da dire? Che si mangia polenta, funghi, porcini e la carne di cinghiale, un evento genuino, autentico, con tante varianti, ragù di cinghiale, funghi trifolati, formaggi locali fusi e poi contorni rustici, dolci casalinghi, spettacoli folcloristici, eventi un po' per tutti, grandi e piccini, soprattutto per gli amanti della polenta. Va bene cari, questi eventi ce li rivediamo verso fine puntata. A me mi si sta già aprendo lo stomaco, basta veramente poco, ce l'ho ancora aperto dalle ferie, ma devo darmi da fare, altro che mangiare, sennò esplodo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

carissimi, welcome back. Parliamo di scoreggio. Sì, sì, è l'argomento che ho tirato fuori dal cilindro. Ma prima un saluto a Ilaria, scusa, da Castelfidardo, provincia di Ancona. Ciao Alessio, accompagno i bimbi dalla nonna e poi via in ufficio. Volevo mandarvi un saluto e ringraziarvi per la compagnia tutte le mattine. Grazie mille, carissima. Ci scrive anche Claudio da Codogno, provincia di Lodi. Ciao Radio Liscio, operativo, ma la radio non manca. Complimenti Alessio, sempre di buon umore, lo trasmetti anche a noi. Grazie, grazie mille, caro. È un piacere, ma come si fa a essere non di buon umore quando siamo su queste frequenze con tutte queste belle canzoni e gli argomenti anche, perché anche questa è bella. Allora ci facciamo due risate, parliamo di scoreggio, argomento sensibile, savassandir, flatulenze per i più in. Sta di fatto che alla fine le fanno tutti di riffa o di raffa, e fino a poco tempo fa nessuno sapeva quale fosse il numero giusto di scoreggio da farsi in un giorno. Per scoprirlo un team di scienziati australiani, e qua veniamo alla notizia, ha creato questa iniziativa Chart Your Fart. Quindi ha dato un'app a 6.400 persone per registrare ogni singolo gas, raccogliendo niente meno che i dati di oltre 360.000 flatulenze. Viene fuori che l'ora in cui si gonfia di più la pancia, pronta per evacuare, diciamo così, sapete qual è? Ma è proprio un orario preciso, è dalle 20 alle 22, cioè circa un'oretta dopo aver finito di mangiare. Questa è l'ora proprio terrificante. Ci sono poi altri due picchi al mattino presto, tra le 6 e le 8 appena alzati, e anche nel primo pomeriggio tra le 14 e le 16. Mia moglie avrebbe da dissentire. Io sono da uno da sotto le coperte, faccio anche gli scherzi. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. A uomini versus donne, perché non è che voi donne siete untouchable, appunto. Allora, la media più o meno è di 5 scoreggi al giorno, questo vale per tutti. Uomini un po' di più, 5,2, le donne 4,8. I giovani ne fanno meno di tutte, 4,4, mentre tra i 26 e i 65 anni la media supera il 5 a seconda dell'età. Ve l'aspettavate sta chicca, però ve la potete rivendere oggi al lavoro, in spiaggia, ovunque siate, e scoreggio. Ma io dico, ma che studio è? Ma vabbè, lasciamo perdere, a tra poco.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E rieccoci on air. Allora, faccio mea culpa. Ha scoperto. Allora, Elena che ci scrive da Capo d'Orlando, pensate, questa in Sicilia. Ciao Alessio, siamo in vacanza in Sicilia. Gli ultimi due giorni non ti sentivo bene. Che è successo? Mi hai scoperto. Allora, siccome ero da un'altra parte, ho avuto un po' di problemi col microfono. Però devo dire, devo ringraziare Max, ovviamente, Max Quarti, alla mia regia. Ma devo dire grazie anche al Cinghia, che è il nostro fonico di fiducia, che hanno fatto il possibile per attenuare il problema, che era tutto mio, del mio microfono. Ero in un posto a trasmettere, quindi era un po' complicata la cosa. Però insomma, pur di non abbandonare, ci siamo un po'. Però adesso sono ritornato nel pieno del mio super microfono. Quindi grazie anche a tutti i miei colleghi che mi hanno supportato, che gli ho rotto abbastanza. Va bene, dai, torniamo a noi e lanciamoci nelle feste e nelle sagre. Eccola, ce ne andiamo in Piemonte. Due feste bellissime che si scatenano in questo fine settimana. La prima è la sagra del fungo porcino di Cassinelle, in provincia di Alessandria. E l'altra è proprio a Vercelli centro e si chiama Risò. Ovviamente dedicato al riso, visto il territorio. Allora, cominciamo dalla prima festa, che ci porta appunto in questa Cassinelle. Siamo in provincia di Alessandria e questo è proprio un paradiso, leggo, per gli amanti del bosco e della buona tavola. C'è questa sagra del fungo porcino, è una manifestazione ovviamente che celebra questo frutto pregiatissimo della terra, protagonista di un bel menù che spazia dai risotti ai tagliolini, dai funghi fritti alle scaloppine coi funghi e poi tutti i secondi, no? Tutto molto semplice, ma tutto molto gustoso. La sagra poi è un appuntamento che coinvolge tutti, musica dal vivo, mercatini, escursioni nel bosco, e questa è una cosa molto bella perché ci sono dei bellissimi luoghi dove girare nei dintorni, quindi può essere anche caruccio per digerire tutta sta meraviglia. Insomma, una festa che valorizza la stagionalità di un territorio. Tra l'altro, con i bimbi si può andare anche a conoscere la raccolta e la conservazione dei porcini, vi aspettano gli esperti del luogo per darvi tutti i consigli del caso. Quindi molto molto bella anche questa festa, segnatela, mettetela a calendario e poi sulla loro pagina Facebook Proloco Cassinelle trovate tutti i dettagli. E poi c'è un altro evento sempre in Piemonte molto bello, qua andiamo proprio a Vercelli, dove c'è il Festival Internazionale del Riso, niente meno. Ovviamente è una cosa grossa, si chiama Risò e trasforma Vercelli e provincia in un palcoscenico, qua sono sul loro sito, permanente di promozione territoriale, dove il chicco piemontese unisce paesaggio, storia e innovazione, perché si sa che qua dalle parti di Vercelli il riso non è solo un prodotto, è proprio simbolo identitario. E questo è un festival che nasce appunto per valorizzare la cultura risicola del territorio e dar voce a chi la custodisce, i produttori, la fa evolvere, la porta nel mondo. Quindi insomma è una bella tre giorni dove c'è un po' di tutto, da venerdì fino a domenica. Potete visitare diverse aree di questa festa, di questa fiera, passeggiando tra gli stand dei produttori con ogni chicco che racconta la storia di ogni singolo produttore, assaggiare, perché ci sono un sacco di show cooking, degustazioni, è un percorso insomma tra gusti classici e innovativi. Poi ci sono degli stakeholder, figure esperte del settore che raccontano il settore appunto in tutte le sue sfaccettature, e poi ci si può fare un bel tour nel territorio, si possono vivere aree interattive pensate per i piccoli, laboratori, giochi, tante curiosità, insomma tanto tanto da vedere e tanto da fare. Per tutte quante le info il sito è festivalderriso.it e questo weekend lo troverete sparso per tutta Vercelli. Se passate di lì fatevi un piattino di riso anche per me, che mi manca, quasi quasi stasera un bel risottino.

0: 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

far parte del mondo di Radio Liscio. Dalla porta principale abbiamo riservato delle super offerte commerciali per voi, per mettervi in vetrina e su Radio Liscio e su Prima Antenna nel momento di punta in cui tutto il nostro pubblico ci guarda e ci segue, soprattutto il Radio Liscio Live. Spazi per voi dedicati per mettere in vetrina davanti al vostro pubblico di riferimento tutti i vostri prodotti e tutti i vostri servizi. Fatevi sentire, fatevi vedere, contattateci commerciale@radioliscio.it oppure 331 335 6565. Vi aspettiamo in famiglia.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia con forti temporali e raffiche di vento dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere giunto sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Oggi allerta arancione per temporali, rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Tra gli interventi quello del leader di Italia Viva Renzi e del capogruppo di Fratelli d'Italia Malan. Il provvedimento prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, mentre tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze. Divisa la maggioranza con Fratelli d'Italia da sempre favorevole per un ripristino, mentre Lega e Forza Italia sono fermamente contrarie. A contribuire alle tensioni nel centrodestra l'appello, arrivato da Vannacci al partito di Giorgia Meloni, a votare il subemendamento del PD che punta al ritorno delle preferenze. In Senato, il voto finale del testo è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento da lunedì 28 settembre. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter La Vitola resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. In carcere anche i quattro presunti esecutori che avrebbero fatto esplodere la bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre. Al via questa sera gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta alle 21 a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di pioggia si giocherà nel palazzetto dello sport di Eboli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, carissimi. Seconda ora di energia contagiosa in pompa magna. Lanciamoci nella seconda metà della nostra trasmissione. Allora, cari, tra poco vi porto altre tre belle feste, una in fila all'altra. Ma prima volevo parlare un po' d'estate, di come sono andate le vacanze. Sono usciti un po' di numeri. Poi sono interessanti anche per capire un po' come è andata per l'Italia, no? Lo scenario internazionale, diciamo che quest'anno ci ha favoriti, nel senso che comunque in giro per il mondo c'è un bordello e quindi insomma la meta europea è un po' più sicura da quel punto di vista, e quindi si è ridotto dal 44 al 37% la quota di italiani che è andata all'estero. Il numero che è di persone che ha viaggiato in un paese extraeuropeo rispetto allo scorso anno è più che dimezzato, pensate un po', un meno 67% per le scelte che riguardano i break estivi. Ancora il budget, l'indagine ha stimato che la quota complessiva spesa per le vacanze estive è stata di circa 1.165 euro pro capite, e quindi gli italiani continuano a partire ma distribuiscono un pochettino il budget su più periodi. È una cosa che serve un po' per contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare, ovviamente con una maggiore attenzione ai costi, perché ragazzi è impegnativa la cosa, eh? Ad agosto il 31% degli italiani è andato anche nelle seconde case oppure ha chiesto ad amici e parenti, confermando quello che dicevamo prima, che le difficoltà economiche pesano. Il 10% degli italiani proprio non è partito, non si è concesso nemmeno un giorno di ferie, ovviamente per quale motivo? Economici, sempre quello il punto. Le difficoltà sono particolarmente evidenti, sono state particolarmente evidenti con tra le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 18.000 euro, e ci credo, il 31% di questi proprio non è partito, mentre tra quel che riguarda le famiglie con un reddito superiore ai 54.000 euro annui, oltre 6 su 10 hanno previsto più periodi di vacanza, comprendendo almeno un soggiorno di più di una settimana. Questi sono i numeri, insomma l'Italia tira sempre, porta qui soprattutto tanti stranieri, però i numeri ci fanno anche presenti come molti italiani facciano fatica a viaggiare, e lì subentra un altro fenomeno, quello delle micro vacanze, che quest'estate è letteralmente esploso e che sarà un po' il trend, ma ve ne parlo più tardi. Prima un po' di musica, poi ce ne andiamo alle nostre feste e poi ritorniamo sull'argomento, perché è molto interessante tirare un po' le somme di questa estate 2026. A tra poco, cari.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Devo andare veloce perché adesso vi porto in un trittico di feste venete meravigliose. Ce ne andiamo a Isola della Scala, poi ce ne andremo vicino Venezia e poi dalle parti di Treviso. Cominciamo dalla prima provincia di Verona, Isola della Scala, un evento che comincia domani e va avanti per tutto il weekend fino al 16. E di cosa si tratta? Della Sagra della Nara Pitanara, 18ª edizione, una festa che mette al centro l'anatra, declinata in tante specialità culinarie, lasagne con l'anatra, che poi è il piatto simbolo, anche la denominazione comunale, e poi il riso vialone nano verrà anche esposto, preparato in pasticci, in risotti e poi grigliate e tante altre cose meravigliose per esaltare tutto questo meraviglioso territorio. Ci sarà un gruppo di Walt Disney che animerà la festa e poi nelle varie serate passeranno Daniela Cavanna, c'è anche l'orchestra di Mirko Casadei tra sabato e domenica, poi eventi speciali, insomma la festa va avanti per qualche giorno. Quindi andando sul loro programma trovate tutto nel dettaglio. Io vi ricordo il nome e il luogo: 18ª Sagra della Nara Pitanara a Isola della Scala, provincia di Verona. Da qua ci trasferiamo in una frazione di Venezia, esattamente Tessera, dove ogni anno si celebra un appuntamento di gusto molto gradito. Sto parlando della Sagra della Sbrisa. Ecco, la Sbrisa è il nome dialettale veneto per il fungo Pleurotus, tipico delle tavole autunnali perché iniziano ad esserci sapori d'autunno. La festa si tiene al Forte Bazzera di Tessera e il protagonista appunto è questo fungo cucinato in tanti modi, poi attenzione alla griglia, agli umidi con la polenta, ai risotti, le fritture miste, insomma ce n'è un po' per tutti. E c'è anche un bel programma musicale che per questo weekend vedrà La Mente di Tetsuya, una serata cartoon, poi Attori e Spettatori, una cover di Claudio Baglioni, e Ola Guapa domenica, serata latinoamericana. La festa va avanti fino al 27, quindi guardatevi il programma perché c'è un sacco di serate, eventi a vostra disposizione, così come ci sono a Festa della Polenta. Questa è dedicata ovviamente alla polenta, si tiene a Castelminio che sta in provincia di Treviso, comincia sto sabato e va avanti fino al 27. Ovviamente si mangia la polenta e tutto porta al Paio della Polenta, che si tiene il 21, se non mi ricordo male, la terza domenica del mese di settembre. Si rievoca la realtà contadina veneta del dopoguerra con la raccolta e la sgranellatura del mais. Ecco, è un bel evento questo, fa venire un sacco di gente. C'è anche il Power Pulling, un'esibizione di trascinamento di trattori e camion zavorrati su un tracciato di circa 100 metri da percorrere nel minor tempo possibile. Voilà! E poi una super cucina con piatti di ogni tipo, grigliate come vi dicevo, polenta in ogni modo, pasticciata con la carne eccetera eccetera, e un gran bel programma musicale. Per esempio questa domenica, anzi facciamo da sabato, c'è Omar Lambertini alle ore 21. Domenica c'è Marianna Lanteri e poi vai che vai si esibiranno tanti altri: Elena Cammarrone, DJ Matrix, il giorno del Paio della Polenta, sì, il 21 c'è la Suonami Band, insomma un bellissimo, anche Anna Maria Allegretti, lei il 27, insomma c'è un bellissimo programma, tutto da gustarsi. Il sito è festadeapoenta.com, detto alla veneta, e il menu è ricchissimo e c'è da divertirsi. Bravi gli amici del Veneto, ma che trittico che ci hanno apparecchiato. Intanto per cambiare mi si è aperto lo stomaco di nuovo, vado a far merenda.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

signori, eccoci carissimi, un paio di messaggi arrivati al 331-335-6565 da Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo. Buongiorno, si comincia, viva Radio Liscio, vi ascoltiamo dalla macchina, un saluto a tutti. Ciao cari, Marco e Giulia ci hanno scritto e poi c'è anche Stefano, provincia di Macerata, Monte San Giusto. Ciao Radio Liscio, sono in laboratorio già dalle 7 e la radio è sempre la prima cosa che accendo. Bravo, bravo, un saluto da Monte San Giusto e buon lavoro anche a te, sono in laboratorio, chissà di cosa Stefano, un abbraccione. Va bene cari, ripartiamo, torniamo a parlare di vacanze, abbiamo abbandonato l'argomento prima, però c'era il tema delle micro vacanze da trattare, perché stiamo un po' parlando di com'è andata quest'estate. Ci sono state circa 3 milioni di partenze, ve l'ho detto, un budget di circa 1.165 euro, però una cosa che ha colpito molto, e questo esce dall'indagine di Confturismo Confcommercio, molti hanno scelto le micro vacanze, ecco, quindi pochi giorni di ferie mirati. Bene, il 69% degli italiani ha previsto dei soggiorni brevi, quindi una quota superiore a quella di chi ha effettuato una classica vacanza di almeno una settimana, che si attesta intorno a circa il 52%. La vacanza principale tra giugno e settembre, con agosto in picco, resta comunque la più scelta per il 43% degli italiani, e per il 26% è stata anche una vacanza lunga. E come vi dicevo prima, le destinazioni internazionali quest'anno un po' così complicato hanno favorito, insomma, la scelta degli italiani. Sta di fatto che il numero delle persone che fa micro vacanze, come dicevamo prima, è anche molto legato all'aspetto economico, perché andare in ferie costa, le famiglie 2, 3, 4 persone diventa complicato, e quindi la micro vacanza è un po' quella scelta che salva capre e cavoli. Questi, diciamo, sono un po' i trend del 2026. Chissà se l'estate prossima riusciremo a permetterci qualche giorno in più. Vorrei vedere il trailer del film di quest'anno, giusto per capire cosa mi aspetta da qua alla prossima volta che andrò in ferie al mare. A tra poco, cari, che ci facciamo un bel giretto in tutto quello che abbiamo visto oggi come eventi, che quelli sì che ci danno gioia, vicini a noi, pieni di persone che sorridono, buone cose da mangiare. Tado io la micro vacanza.

allora, carissimi, siamo agli sgoccioli per questa bella puntata di energia contagiosa, bella frizzantina, eh? Abbiamo tirato un po' di somme di quello che ci è capitato in giro, tra l'altro grazie anche per tutti i vostri messaggi, non riesco a leggerli tutti, poi recupero domani, dai. Allora, è il momento adesso di andare a rivedere gli eventi appunto protagonisti di questa bella giornata, che è cominciata dalla Toscana, in quel di Greve in Chianti, provincia di Firenze, dove ovviamente si parla di Chianti. In questa località vengono invitati tutti i comuni produttori di Chianti classiche, Alessi da via sta festa meravigliosa, dove ovviamente c'è anche un sacco di roba da mangiare tipica, e si chiama 55esimo Expo del Chianti classico e vi aspetta per sedurvi con tutti i suoi gusti. Da lì, 38esima sagra della polenta, funghi, porcini e cinghiale, in quel di Poggio alla Malva, che è una frazione di Carmignano, provincia di Prato. Ovviamente è una festa molto tradizionale, montana, con anche escursioni carine, e polenta, funghi, porcini e cinghiale, classici sapori d'autunno che sta arrivando. Poi sagra del fungo porcino a Cassinelle, provincia di Alessandria, anche qua stesso concept, stesso format, divertimento, buon cibo, tradizionalità e folklore. E poi risò a Vercelli per tutto il weekend, se passate dalle parti di Vercelli trovate questa mega manifestazione con workout, masterclass, esperti, piatti da mangiare, produttori, insomma tutto per fare questa immersione nel mondo del riso vercellese. E per concludere, tre feste venete con tanta musica, prima la 18esima sagra della Nara Pitanara, questa isola della Scala, provincia di Verona, va avanti per qualche giorno oltre il weekend. Poi la sagra de Asbrisa, che si tiene a Tessera, che è una frazione di Venezia. Ci siamo appena andati, la Sbrisa è il fungo, anche in questo caso in dialetto veneto. E poi a festa de Apoenta, Castelminio, qua siamo in provincia di Treviso, una festa che va avanti fino al 27. Passano tanti big anche del nostro mondo, Marianna Lanteri, Oscar Lambertini, anche nelle altre due feste c'è un bel programma, quindi se siete interessati poi ve li andate a rivedere sulle loro pagine Facebook o vi riascoltate tutti i magici racconti sull'app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, così non vi perdete proprio niente. Va bene, cari, ci siamo quasi, non resta che salutarci, ma prima un po' di musica, così ci salutiamo col sorriso stampato sulle labbra. Vi aspetto qua.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Puntata finita, grazie mille cari di essere stati in nostra compagnia anche per oggi e mi raccomando domani tutti super puntuali alle 7 alle 14 sulle frequenze di Radio Liscio, perché domani è la puntata del venerdì e questo significa che ci rivedremo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima prima settimana insieme dopo il rientro. Beh, questo weekend di settembre, anche il prossimo, sono assolutamente super pulsanti, si sta ancora molto bene in giro, tante persone sono ancora in vacanza, quindi tante feste ci sono a disposizione per voi, ma per rivederle tutte, risentirle tutte, l'appuntamento è qua naturalmente domani sulle frequenze di Radio Liscio. Grazie amici miei per tutti i messaggi che ci avete mandato, vi ringrazio anche il nostro Max Quarti dalla regia, e che lo spettacolo su Radio Liscio continui, perché qua la musica non si ferma davvero mai. Buona giornata cari, ci vediamo domani, puntuali, energia contagiosa, Radio Liscio, tanti baci. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9% per cento per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza, perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. E in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto, chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio, Champions League: dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli, con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18:45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.
1: E un bacione grande lo voglio dare a Osvaldo, Tiziana. È sempre bello vedervi.
2: Direttamente da Cuneo,

0: tutti.
1: Ed è periodo di festa, è periodo però soprattutto di musica, e noi la musica piace cantarla e gridarla. Quindi evviva, evviva la musica, evviva le feste, evviva voi ragazzi, vai!
0: Sì!
1: Ritmo, ritmo, ritmo! E così...
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
1: Ciao tesoro, come stai? Tutto bene?

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa, con due sconfitte su due incontri, la Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
2: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Di sistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici, Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

attualissimi, carichi per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con notizie, con la chitarra che ci permette di cantare allegramente insieme i grandi successi che fanno parte del nostro quotidiano, attraversando appunto anche le generazioni, andando a curiosare quelli che sono stati momenti di vita vissuti, paragonandoli un pochettino a quello che viviamo attualmente. Salutiamo il nostro Marco Sasso, Leto Olcinghi alla regia, che ci guida con la patente e con la massima prudenza, che è fondamentale. E poi c'è disponibile il 331 335 6565 per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. Ovviamente per chi ci segue in televisione vede questo numero sempre disponibile in pancia al televisore, si dice in pancia, mentre in radio dobbiamo dirlo, perché in radio siamo dentro la pancia, siamo nella bocca dello stomaco che dobbiamo dire il numero, mentre in televisione dico bene, Marco si vede in pancia. Vabbè, abbiamo fatto un po' di anatomia televisiva e radiofonica, partiamo con la prima carta, Generazione X in arrivo. Gianna Nannini con una canzone che fa innamorare, o meglio dedicata a tutti quegli uomini che si considerano un po' dei Latin lover, ovvero coloro che sono dei rubacuori. Prego Gianna, cantaci a piena voce Latin Lover, la prima canzone di oggi.

Quando senti questa canzone ti catapulti e ti viene proprio quell'atteggiamento del Latin Lover, quell'uomo che non deve chiedere mai, mai, mai, mai, non deve chiedere mai. Se volete mandarci qualche messaggio potete farlo attraverso la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non abbiamo il cellulare. Questa era Latin Lover, Gianna Nannini nel 1982 proponeva questo brano che è davvero bello, è anche un sound che è sempre molto accattivante anche oggi che sono passati un po' di anni. E nell'82 ci fu il caso di Vasco Rossi che debutta al Festival di Sanremo con Vado al massimo, vado a gonfie vele, lasciando il pubblico a bocca aperta quando, a fine di un'esibizione, poi questo momento è passato alla storia, infila il microfono nella tasca della giacca e lo fa cadere sul palco prima che il filo si stacchi, e questo creò davvero un po' di polemica per quel gesto che è stato fatto sicuramente involontario, però sembrava un po' rivoluzionario. E cosa hanno capito coloro che organizzano Sanremo? Che dall'anno successivo, nell'83, avrebbero poi messo il radiomicrofono. È lì che nasce il radiomicrofono, perché Vasco Rossi lo fece cadere. Lo sapevi, Marco, questa scelta di così inventare il microfono senza filo, così almeno uno, se anche va via, non cade e non si fa cattive figure. Questo succedeva nel 1982. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee. Si balla con un ritmo latino, perché appunto Latin Lover. Matteo Tarantino con Oi, che calor! Mi fa dire questo, sembra che sia una cosa unita e invece improvvisata, il destino ci accompagna.

Oh, che calor, a ritmo di baciate. Mentre andava la canzone, parlavamo con il nostro Marco che ci sono dei dolori intercostali dovuti al climatizzatore. Quest'estate ha fatto caldissimo, quindi tutti noi avevamo il climatizzatore proprio a manetta che lanciava fiamme di ghiaccio, oserei dire. Allora uno dice: ho dei dolori intercostali, e spontaneamente mi è venuto a dire: sono intercostali, Setifinter, Milan costali, Juventus costali, Atalanta costali. E la sua risposta è stata: ti stacco. E allora ho detto: secondo me finisce qui la diretta di quest'oggi. Però meritava questo siparietto, perché abbiamo modo di chiacchierare quando appunto vanno in onda le canzoni. Altra carta, altra generazione, la generazione della canzone acustica, quelle canzoni che nascono con la chitarra, col pianoforte, quelle canzoni che ci permettono ovviamente di cantare. Perché oggi, se guardiamo un pochettino, una piccola parentesi alla musica pop attuale, dove viene enfatizzato molto il ritmo, molto la batteria e magari meno la linea armonica, diventa più complicato magari accompagnarsi con la chitarra quando siamo tra amici. Mentre invece la storia della musica italiana porta proprio a prendere una chitarra, cantare allegramente, un pianoforte, anche se è un po' più scomodo il trasporto.

Una bella canzone di Rino Gaetano che fa scatenare, che fa venire voglia di lanciarsi nel cantare, nel ballare, nel rotolarsi, nell'avvinghiarsi in pista da quel lontano 1975, anno in cui è nata la canzone. Altro viaggio nella melodia italiana con la generazione silenziosa. La pronuncia dovrebbe essere questa, Flo Sandows in inglese, anche se siamo molto italianizzati, con la canzone intitolata Verde Luna, a te Flo.

0: ci siamo ballati anche la tarantella in diretta, canzone nuova di Daniela Cavanna, e la tarantella è un ritmo che fa parte dei ritmi del sud, che sono saliti e hanno raggiunto anche il nord, e spesso e volentieri quando è il momento dei balli di gruppo questo ritmo viene ovviamente ballato. Mentre invece ci siamo un po' documentati sulla canzone Verde Luna, che è nata nel 1941, per raccontare un po' un momento di vita della generazione silenziosa che vede proprio il momento un po' della guerra. Pensate che oggi noi magari ci lamentiamo per tante cose, in realtà una volta c'era da cui lamentarsi, quindi chi ha vissuto quel periodo oggi vive davvero ancora benissimo il momento attuale. Per esempio, i grembiuli neri per risparmiare il sapone, pensate come erano ingegnosi. A causa del severo razionamento dei prodotti per l'igiene, il ministro dell'educazione consentì agli alunni delle scuole elementari di indossare grembiuli neri anziché bianchi, perché il bianco ovviamente si sporca subito, invece il nero maschera molto, così come quando uno incarna, il bianco enfatizza, il nero snellisce. Poi addirittura i panettieri, mancava un po' il pane, e cosa essendo che il sale scarseggiava, i panettieri delle città costiere vennero ufficialmente autorizzati a impastare la farina usando direttamente l'acqua di mare. Tant'è vero che coloro che mangiano questi panini sono quelli che hanno imparato a nuotare prima, lo sapevi Marco? Vabbè, perché mangiando si impara. Poi c'era per esempio le scuole, l'entrata a scuola era posticipata contro il freddo, al posto che iniziare magari alle 7:30, 8, si iniziava alle 9 per sfruttare la luce e il calore naturale del sole. Questi erano un po' degli stratagemmi per cercare un po' di vivere meglio quel momento. Quindi sapendo questo, sapendo un po' la storia, oggi diciamo grazie alle giornate che stiamo attraversando. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, Achille Lauro con la canzone intitolata Amor. E se pensiamo alla parola amor e la leggiamo al contrario, è Roma la capitale d'Italia. Prego Achille Lauro, ti piace? Questa volevo dirla, questa quando ho letto il titolo volevo proprio, e l'ho detta, adesso sono felice. Achille Lauro, sono felicissimo di ascoltarti, Amor.
1: Stanotte per te. Adesso vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo.

Achille Lauro, noi abbiamo fatto la battuta che amor al contrario si legge Roma e di conseguenza ci siamo collegati alla capitale d'Italia, ma lui ha girato il video proprio a Roma e secondo me questo fatto di giocare con le lettere l'ha pensato anche lui quando era in fase di realizzo del video. Nel 2025 un fatto che ci ha così colto l'attenzione: dall'Australia alla Sicilia un euro, una coppia ha mollato il lavoro in Australia per trasferirsi in un piccolo borgo siciliano e comprare una famosissima casa a un euro. Provate a pensare a comprare una casa a un euro, trasformando la loro rocambolesca ristrutturazione in un vero e proprio caso virale sui social. Se ne parlò molto di questo fatto. In realtà uno può anche dire: guarda, questa casa la vendo perché non la compra nessuno, me ne voglio liberare, la vendo a un euro perché dobbiamo fare le carte, dobbiamo darci un valore. Quindi tante volte il valore è quello che noi percepiamo e non è tanto una questione di prezzo. Siamo raggiunti invece al momento in cui ci colleghiamo con l'arcologia del liscio e ne approfitto per ricordarvi di seguire Prima Antenna, di seguire Radio Liscio con le applicazioni, con i social, con i siti, perché siamo sempre pieni di iniziative, tante sono davvero gli spettacoli, gli eventi e la voglia di stare insieme. Ora ci colleghiamo con l'arcologia del liscio con Renze Luana, con questo brano bellissimo, La sfida dei clarini, il clarinetto, uno strumento bellissimo che anche in Piemonte è dominante un po' in tutta Italia, in Romagna ovviamente va un po' più veloce perché lo sappiamo che il liscio romagnolo in Romagna va un po' più veloce perché fanno meno multe, questo va specificato. In Romagna gli eccessi di velocità sono accettati, mentre in altre parti d'Italia ci sono i fotografi che ti fanno la multa e poi ti mandano la multa a casa, allora si suona leggermente più piano. Renze Luana all'arcologia del liscio quest'oggi.

Fabio, sei forte. Senza Conari che vorrebbe suonare il clarino. Ma non ce la fai. Lascia perdere.

Benissimo. Ma che è sta roba? Oh! La sfida dei clarini con un flauto così.

0: questa sfida dei clarini a tempo di polca, un brano scritto da Secondo Casadei, che era lo zio di Raul, perché il nonno di Raul Casadei e Secondo Casadei erano fratelli, e di conseguenza c'è questo collegamento che ha portato poi la discendenza di Raul a rilevare quello che Secondo Casadei aveva costruito negli anni. Ma abbiamo ancora la figlia Riccarda che porta avanti le tradizioni delle edizioni musicali delle canzoni, e spesso e volentieri ci segue perché ha sempre un occhio attento alla musica da ballo contemporanea. Altra carta, altra canzone, abbiamo superato l'arcologio del liscio e arriva la generazione della canzone acustica, e allora torniamo a cantare una canzone che è saltata fuori lei quest'oggi, di Massimo Ranieri, una canzone che, se non ricordo male, fece anche un festival di Sanremo. Andiamo subito ad approfondire il trafiletto. Ebbene sì, nel 97 che fu lanciata questa canzone, partecipò a Sanremo classificandosi al nono posto, quindi parliamo di metà classifica, perché mediamente i cantanti di Sanremo sono una ventina. E fa così:
1: potrei provare a scriverti, è vero, al 331 335 6565.

Bella canzone che secondo noi meritava almeno non dico tanto ma l'ottavo posto al posto che il nono. Hai fatto Sanremo? No, a che punto sei? Vabbè, questa era una battuta che rimane fra di noi ma eravamo ancora in onda e viene a salvarci la generazione Baby Boomers con il brano di Caterina Caselli che fa crescere il naso, Sono bugiarda a tutto volume. Parte la musica. Senti questo Lemon. Una volta bevevano il gin Lemon.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Mister Domenico con Quelle Notti, bello rivederlo, ci siamo conosciuti un sacco di anni fa e oggi porta avanti l'orchestra con anche il figlio Andrea Mantovani, quindi il bello questo video che è questa canzone targata 2024. Mentre prima abbiamo ascoltato Sono Bugiarda di Caterina Caselli e ci siamo anche lanciati in una battuta sottile perché ai tempi iniziavano a uscire i sintetizzatori che erano attrezzature mastodontiche di un certo peso con le valvole per avere degli effetti un po' particolari, mentre oggi abbiamo tutto quanto sul computer che con degli effetti che emulano, il termine esatto è emulare quello che era lo strumento originale, dove ovviamente per portarlo in giro era molto complicato. Oggi abbiamo tutto sul computer, è tutto diventato più piccolo, anche se c'è da dire che la strumentazione originale ha ovviamente sempre qualcosa in più perché è più reale, quindi a livello di percezione con l'orecchio sentiamo ovviamente ancora oggi la differenza. Altra carta, altra canzone, che minuti e secondi vanno veloci. Arriva la Generazione X con una canzone che reputo una delle più belle di Antonello Venditti, e se uniamo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato, Quelle Notti, Sono Bugiarda, Ricordati di me, sta partendo adesso Antonello Venditti. Sentite che atmosfera che crea questa canzone. Immaginate luci soffuse, candele, luci che cambiano colore. In diretta sempre su Radio Liscio e Prima Antenna.

0: noi lo sappiamo, vi ringraziamo perché sappiamo che siamo in tantissimi che seguiamo e amiamo la musica da ballo, la melodia italiana, e questa canzone di Antonello Venditti è proprio uno di quei lenti da ballare stretti stretti nelle serate da ballo, e ci riporta indietro al 1988, davvero un grande successo che ancora oggi quando la esegue negli spettacoli si crea proprio questa grande atmosfera che viene voglia di abbracciarci tutti quanti sotto un cielo stellato. Siamo giunti al termine, ringraziamo il nostro Marco Sasso, Retro il Cinghia, e ci salutiamo con l'ultima canzone, dandoci appuntamento ovviamente a domani alla solita ora, sempre noi in radio e in TV, e chiudiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, un amico che costruisce anche fisarmoniche che girano tutto il mondo, Romeo e Coperfisa, con la canzone Odissea. Odissea anche lei, che domani torniamo insieme. Se l'Odissea lei, e allora noi torneremo.
1: Benvenuti
0: qui. Ebbene sì.
1: A tutti voi.
0: Ciao a tutti!

0: che ci rappresenta.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza alla quale ha partecipato anche la ministra Casellati, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni. Dovreste vergognarvi, come volevasi dimostrare. La Meloni si è rimangiata il sì sulle preferenze, ha attaccato il leader d'Italia Viva Renzi. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare il più possibile l'affondo anche dei 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre, mentre l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il testo da lunedì 28 settembre. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024, precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. L'ho spinta giù io, sono stato io, la missione del ragazzo all'epoca di fatti quindicenne all'avvio dell'appello 2 mesi fa. In precedenza aveva sempre parlato di un gesto volontario. Forte delusione da parte della mamma della vittima. Andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto lo sfogo di Morena Corbellini. Violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, il maltempo sferza il centro nord Italia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni, morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, in provincia di Udine. A Milano, a causa della forte pioggia, si sono staccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza. Diversi corsi d'acqua esondati, con strade invase dal fango. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana in 12 ore. Violento nubifragio anche su Roma. Formula 1, a pochi giorni dal trionfo di Kimi Antonelli a Monza, il mondiale fa tappa a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Partiamo oggi con un classico della canzone popolare e qui comando io, interpretato da Veronica Cuneo, che a seguire ci canterà anche E la neve cadeva.

Era la voce di Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento, La Mia Gente. Ora è il momento di Matteo Bensi con quello che io definisco il super medley. Ci ascoltiamo i suoi primi grandi successi: Occhi Neri, Mamma di Mamma, Nonno Alpino, Sogno di un Clochard e Brilla una Stella, la prima in assoluto. Ascoltiamolo.

Non potevano concludere con la prima canzone che ho scritto. Ed è veramente con grande soddisfazione che ringrazio tutti, vi auguro ancora un buon ascolto. Ringrazio i miei ragazzi già da adesso, ringrazio tutti quanti voi. Brilla una stella.

Era Matteo Bensi con il Super Midley. Davide Salvi ci propone ora un valzer musette, Brigitte, e a seguire una polca in cinque parti dal titolo La litigata.

è il momento di rilassarci, è il momento di tranquillizzarci. Lassù il cielo è una coperta ricamata, ce la canta l'orchestra Franco Bagutti e a seguire Chiesetta Bianca.

Siamo andati proprio indietro con la clessidra del tempo. Rimaniamo in quella zona. Raul Casadei ci propone la dedica e Rimini, Rimini, Rimini.

0: Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, ma anche oggi siamo arrivati quasi al termine. Non prima però di avervi proposto due brani dall'orchestra I Rodigini, Ad un passo dal cuore e Amanti per l'eternità.
1: Questa notte, amore, ti vengo a cercare, ho bisogno di parlare. E tu

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno,

0: Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata molto peggiore per l'Ucraina. In Italia, violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
2: L'economia.
1: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2020. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo, allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
3: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
1: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro-nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
1: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Pronto, pronto. Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice per te.
1: Ma

0: se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire com'è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa come uccelli.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Roberta Band, Canzoni dei Nonni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: poi chissà.
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

0: tutti.
1: Ed è periodo di festa, è periodo però soprattutto di musica, e noi la musica piace cantarla e gridarla. Quindi evviva, evviva la musica, evviva le feste, evviva voi ragazzi, vai!
0: Sì!
1: Ritmo, ritmo, ritmo! E così...
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Si va!
1: Ma che meraviglia, eh!
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare. O ce l'hai o non ce l'hai, o ce l'hai.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme per un'ora di buona musica con i più grandi successi di sempre. Partiamo oggi con un classico della canzone popolare e qui comando io, interpretato da Veronica Cuneo, che a seguire ci canterà anche E la neve cadeva.

Era la voce di Mauro Ferrara con l'orchestra Grande Evento, La Mia Gente. Ora è il momento di Matteo Bensi con quello che io definisco il super medley. Ci ascoltiamo i suoi primi grandi successi: Occhi Neri, Mamma di Mamma, Nonno Alpino, Sogno di un Clochard e Brilla una Stella, la prima in assoluto. Ascoltiamolo.

non potevano concludere con la prima canzone che ho scritto. Ed è veramente con grande soddisfazione che ringrazio tutti, vi auguro ancora un buon ascolto. Ringrazio i miei ragazzi già da adesso e ringrazio tutti quanti voi. Brilla una stella.

Era Matteo Bensi con il Super Midley. Davide Salvi ci propone ora un valzer musette, Brigitte, e a seguire una polca in cinque parti dal titolo La litigata.

È il momento di rilassarci, è il momento di tranquillizzarci. Lassù, il cielo è una coperta ricamata. Ce la canta l'orchestra Franco Bagutti e a seguire Chiesetta Bianca.

Siamo andati proprio indietro con la clessidra del tempo. Rimaniamo in quella zona. Raul Casadei ci propone la dedica e Rimini, Rimini, Rimini.

0: Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, ma anche oggi siamo arrivati quasi al termine. Non prima però di avervi proposto due brani dall'orchestra I Rodigini, Ad un passo dal cuore e Amanti per l'eternità.
1: Questa notte, amore, ti vengo a cercare, ho bisogno di parlare, e tu

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

good people. Ciao brava gente, come va? Oggi giovedì 10 settembre 2026 ci sono 18 gradi, si sta divinamente. Si sta divinamente, proprio bene. E ho appena visto le previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni, di notte 15, 16, 17, e di giorno non si supereranno, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Montserrato, non si supereranno più i 25 gradi. Per cui siamo entrati in quello che è il periodo felice dell'anno, che è di solito l'inizio della primavera, e questo periodo che ci introduce l'autunno e non ci fa più soffrire quel caldo malefico. Non per niente lo chiamano il gobbo di Algeri, l'anticiclone africano che ci arriva qua tra Capo e Collo, sta qui 3 mesi pieni perché si trova bene in vacanza, fa l'immigrato anche lui. Ciao Cigna, come va? Tutto bene? Oggi è un Blues Brothers, è tutto di nero vestuto. Va bene, allora, ho una notizia che mi ha sconvolto abbastanza, che ho letto sul Corriere della Sera online, ma di quella ve ne parlo dopo. Adesso parliamo di oggi, se prendi la scaletta ti viene meglio, giovedì 10 di settembre. È il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 alla fine dell'anno, ed è San Nicola da Tolentino oggi. È la giornata mondiale che richiama l'attenzione sulla prevenzione del suicidio, e ci sono tantissime persone al mondo che purtroppo si suicidano. Pensate che la maggioranza è praticamente il doppio gli uomini rispetto alle donne, cioè ci sono il doppio degli uomini che si suicidano rispetto alle donne. Quindi oggi giornata mondiale per la prevenzione al suicidio, il Suicide Day, che è una giornata che è stata istituita 20 anni fa proprio per cercare di contenere, ne leggiamo tutti i giorni sui giornali, di situazioni di questo genere. Va bene, fuori un pallidissimo sole, non dovrebbe più piovere, ma ieri ha piovuto, ci ha dato giù bene, quell'oretta, 2 ore in cui ha piovuto, ha lavato le macchine, insomma, ma senza fare danni e senza fare grandine. Quindi possiamo oggi festeggiare con il primo brano di oggi, la Suonami Band, e qui c'è la Sofia. Quando comincia così il Cinghia diventa subito euforico, quindi mi parte nella trasmissione con anche lui col piede giusto. Boom boom.

Era Boom Boom della Suonami Band con la mitica Sofia, sensuale Sofia. Allora, ieri poi c'è stato un messaggio che non mi ricordo se ve l'ho letto, perché lui era l'ultimo che era arrivato. Ciao Ettore, sono Franco da Genova, per cortesia mi fai ascoltare, sì, ve l'avevo letto perché mi ricordo Franco da Genova, mi fai ascoltare Amico Sindaco di Beppe Carosso, grazie e complimenti per la trasmissione. Sì, l'avevo letto, vero? Vero Cinghia? Non si ricorda? Sì, sì, l'avevo letto, mi fa segno di sì con la testa. Allora, una canzone bellissima, è il primo vintage di oggi, di Ornella Vanoni, che purtroppo se n'è andata, e ormai è quasi un anno fa, perché è novembre 2025. Nel 1967 cantò una canzone bellissima, di, che era stata scritta da Niltinho e Haroldo Lobo, che in lingua brasileira si intitolava Tristessa. È del 1963 la loro prima versione, che poi prese la forma definitiva nel 1965, ma la Vanoni la prese nel 1967 e la incise nel 1967 e diventò quel capolavoro che era Tristezza, per favore va via, con la sua voce che è tanta roba.

0: a tutti.
1: Vado in Colombia per ballar la cumbia. E siamo ai messaggi. Buongiorno. Ecco, a me fanno impazzire questi due perché fanno a gara a chi arriva per primo. Il Max di Ozzano, in provincia di Bologna, vince lui oggi. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare Con te partirò di Andrea Bocelli. Caspita. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. E subito, però è arrivato un secondo oggi, il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso. Mi fate sentire canzone Un sorriso di Don Bachi. Don Bachi, fra un mese esatto, il 10 di ottobre, sarà uno degli ospiti attesissimi del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, che si svolgerà a Luino. Sì, lo presento io con Elisabetta Viviani. Siamo ad una canzone che ha vinto Sanremo, secondo vintage di oggi, ha vinto Sanremo nel 1980, è stato il grande wow wow di Toto Cutugno. Era Solo noi. Vince Sanremo 1980, Solo noi, Toto Cutugno, proprio con la musica, l'orchestra da Sanremo che fa.

Allora, era Solo Noi del grande Toto Cutugno, 1980, vince Sanremo. Vi ho detto, no, aspetta, è arrivato un messaggio della Daglia di Occhieppo, sì. Buongiorno a tutti, sono Daglia da Occhieppo, Ettore, mi metti una canzone di Luigi Gallia con due L. Daglia, non Luigi Gallia, Gallia, con due L, Luigi Gallia. Va bene, andiamo a cercarla. Buongiorno Ettore, Isabella Roma, a Paolo di Genova un in bocca al lupo per quello che deve fare, poi ci tiene al corrente. Saluti per tutti. Come sai che il Paolo di Genova sa che il 17 avrà una giornata? Viene operato dopo un anno che sta aspettando ed è per questo. Io non l'ho detto, come fai a saperlo tu, Paolo, Isabella? Ettore, che me la fai sentire, cuoricini? Ciao Pescarese. E non oggi, Nicola, perché ieri il Supremo è stato alla Peschiera di Valdengo tutto il giorno per montare la nuova regia mega galattica. Poi hanno cambiato anche molte situazioni di scena. Il palo che c'è sempre al centro della scena della Peschiera di Valdengo, da arancione è diventato bianco, ma non si vedrà perché davanti hanno messo un LED wall, quindi un gigantesco visore per ritrasmettere le immagini direttamente dietro alle orchestre, con gestite dalla regia. E siccome la regia l'ha fatta tutta lui, il Supremo era là a imporre le mani come il signore nel momento della divisione dei panni dei pesci. È stato l'altro dopo pomeriggio, quindi oggi non abbiamo tanto le dediche, che riprenderanno ovviamente domani. Allora, c'era la notizia che volevo darvi, ma mi rovina quella che è la canzone di adesso, che siccome è un bel vedere la videoclip della canzone di adesso, prima preferisco lasciare, come dire, esternare il videoclip di questa canzone che è Mambo Windsurf, e dopo parleremo di cose tristi. Allora, Mambo, dunque, chi è qui? Sveglia all'alba, aspetta, cos'è? Sveglia all'alba, direzione Berlino, aspettando il treno in compagnia di canzoni senza frontiere. Non è Guten Morgen, è Guten Morgen. Gluten Morgan, senza gluten. Gluten Morgan, Giancarlo D'Alesa. Paolo da Genova ringrazia chi mi ha fatto gli auguri per l'intervento. Grazie, Ettore. È Elisabella di Roma, Paolo, che ti ha fatto gli auguri per l'intervento. Allora, stavo dicendo, la canzone con una videoclip è un bel vedere, quantomeno per noi maschietti, è Mambo Windsurf.

E vai, Mambo Windsurf, il Manuel Malanotte se le scelte una per una. Sono andati su una spiaggia, hanno detto scegliamo le più belle, facciamo il videoclip, d'accordo con il regista, e il risultato, devo dire, notevole. Bravo Manuel Malanotte. Allora, 11.29, siamo in anticipo, posso perdere qualche momento per parlare di questa intelligenza artificiale. Allora, ci sono tre che lavoravano in una società che è la mitica Anthropic, la società che ha sviluppato il chatbot Claude, che si sono dimessi, sono usciti e hanno fatto una dichiarazione sconvolgente. Dicono sì, che è una cosa che a me fa tanta paura, da prima che lo dicessero loro, l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità. In che modo? Se continuano a svilupparla, prima o poi diventerà una super intelligenza artificiale, nel senso che supererà l'intelligenza umana. E a quel punto, se diventerà autosufficiente, dirà: allora, io sono superiore all'intelligenza di questi umani mi danno fastidio, non servono più. E si inventa qualche cosa per farci fuori tutte e tutti. Ora, la domanda è stata fatta, ma perché ci sono alcuni dirigenti di queste aziende che si occupano di intelligenza artificiale che sanno questa cosa ma vanno avanti? Sapete qual è stata la risposta? Non possiamo fermarci perché ci sono degli altri che vanno avanti anche loro, e se loro vanno avanti non possiamo fermarci noi. È come se ci fossero due gruppi su una discesa ripidissima che va verso un precipizio e corrono verso il precipizio, per cui tu a un gruppo dici: oh, guarda che là c'è il precipizio, rischi di cadere, fermati. E no, non posso fermarmi perché ci sono quegli altri che corrono anche loro e noi vogliamo arrivare prima. E vabbè, ma se poi non riesci a fermarti, ma noi siamo più furbi, più intelligenti, cercheremo di fermarci prima. Ok, ma se non riesci a fermarti, poi vai giù nel precipizio anche tu. E allora, io non sono preoccupato per me, perché è arrivata la mia età, siamo una minoranza assoluta nel mondo ormai, ma i miei nipotini, io ci penso, addirittura uno che deve nascere fra 4 mesi, ma questi piccolini che mondo hanno davanti se la minaccia è di Skynet, di Terminator? Ve lo ricordate Skynet di Terminator con Schwarzenegger, che c'era questa super intelligenza artificiale che mandava i cyborg sulla Terra per far fuori i terricoli, perché noi ormai siamo dei terricoli. Ecco, questa è una cosa che mi preoccupa molto, ma mi preoccupava prima che venissero fuori queste notizie, che difatti nessuno ne parla. È la prima volta che vedo che salta fuori qualcuno che dice: eh sì, però l'intelligenza artificiale, se diventa troppo sviluppata, poi potrebbe cercare di far fuori l'intelligenza umana. Meditate, gente, meditate, come diceva il mio amico Renzo. Nel cuore di una canzone, Frank David, prossimo brano, 11.32.

Franca David nel cuore di una canzone. Bene, saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci seguono e la possiamo dare la notizia, vero Supremo? Da lunedì, quindi da lunedì 14, da lunedì prossimo, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere andrà anche quella in onda su Prima Antenna TV, in differita dalle 17 alle 18, ma Prima Antenna TV ha deciso di mandare in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora nell'ora classica in cui va in onda dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, che è un'ora meravigliosa perché è quella che molti ascoltano, chi ha il DAB in auto, radio liscio, perché è l'ora in cui tornano a casa dal lavoro. Dalle 17 alle 18 è una delle ore migliori per la radio, per cui sono onorato, sono disponibile. Lunedì farò la trasmissione anche in chiave di questo, sapendo che nella seconda ora so che sarò in radio liscio visione in differita dalle 17 alle 18, sempre su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre per il Piemonte e la Val d'Aosta e il canale 79 per la Liguria, e poi c'è anche il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, alla provincia veneta di Belluno. Ma ci sono altre novità, ma ve le darò poco per volta. Vi ho detto che le novità entravano in campo dal 15 al 19 di settembre. Ci siamo, non dimentichiamoci che il 19 di settembre ripartono le dirette dalla peschiera di Valdengo di Radio Liscio e di Prima Antenna, quindi con le orchestre che ci saranno il 19 di settembre. Intanto questo sabato, dopodomani, alla peschiera ci saranno i Rubacuori a far ballare tutte e tutti quelli che vogliono rientrare in pista, come si dice ufficialmente, proprio in pista. Terzo vintage di oggi, Bobby Solo nel 1969 lancia come tormentone estivo una sua canzone, me la ricordo molto bene perché 69 ero in piena Radio Monte Carlo, domenica d'agosto, che caldo che fa, la spiaggia è un girarrosto. Bobby Solo se l'era scritta lui, se l'è cantata lui e fu un successo dell'estate del 69. Domenica d'agosto, Roberto Sazzi, in arte Bobby Solo.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Paolo Bertoli, quando penso a te, aspetto sempre di sentire Nonno Alpino della Lanteri, dedicata a Flavia, Marco. Marco caro, a parte questa tua così urgenza, la Lanteri Nonno Alpino non la canta, l'han fatta Bagutti, l'han fatta altri, non abbiamo la Nonno Alpino della Lanteri. Se tu la trovi, mandacela e noi te la mandiamo in onda, perché Nonno Alpino della Lanteri non c'è. Se l'ha fatta in serata lei per fatti suoi, però non ha fatto poi una registrazione, un disco, un'immagine, non c'è, quindi non possiamo mandartela, se no te l'avremmo già mandata. Allora, siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che da lunedì vi mando le 200 canzoni più belle di sempre secondo l'ultimissima classifica, che risale a 2024, 2000 anni fa, due anni fa, della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica mondiale. Al 194esimo posto, siamo arrivati oggi, c'è Rid of Me, liberarsi di me, interpretata nel 1993 da una cantante che si firma PJ Harvey. Il suo vero nome è Polly Jean Harvey. E questa canzone, aspetta che la vado a beccare, ha ottenuto un riscontro di pubblico fantastico, entrando nelle classifiche di vendita britanniche al terzo posto e divenendo rapidamente disco d'argento, mentre negli Stati Uniti nel 2005 è stata stimata alla vendita di 210.000 copie. Perché ha fatto scalpore? Perché sulla copertina è presente una fotografia in bianco e nero della PJ Harvey, quindi di quella che le interpreta, in topless. E lì è stato il lampo di genio in bianco e nero, quindi foto artistica, e è quella che ha dato probabilmente impulso anche alla canzone. Ma non è vero, perché la classifica Rolling Stone è stata fatta da una giuria, da personaggi del mondo della musica, quindi produttori, critici radiofonici, eccetera eccetera eccetera, quindi non è stato un giudizio solo sulla copertina del disco, ma sulla qualità del disco. Rid of Me, liberarsi di me, 194esima in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, PJ Harvey, una ragazza del 69.

mamma mia, c'è il Cinghia estasiato, veramente rapito. Ma che brava una donna così con la chitarra, non avere accessi così. È stupito che una canzone di questo tipo, secondo lui, giudizio del Cinghia, sia al 194esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Ha detto che dovrebbe essere nei primi 5 posti, non è vero, la odia, non la può sentire, è disgustato. E vabbè, oh, non a tutti piacciono certe cose, eppure la PJ Harvey ha venduto parecchio, sia negli Stati Uniti che nel suo Regno Unito. Va bene, dai, andiamo con una roba nostra, la Elena Cammarone col Popolare, che ha avuto un grosso successo, ha vinto la settimana del liscio dell'anno scorso. Vai, Cinghia, Popolare, Elena Cammarone, siamo perfino in anticipo di un minuto.

popolare. Era la Elena Cammarone. Allora, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ricordo che dal 17 Prima Antenna TV comunque ritrasmetterà anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere e la manderà in onda dalle 17 alle 18, quindi anche Prima Antenna manderà in onda tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. Mentre

0: Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Mi piace perché qui nel paesello, sul campanile della nostra chiesa, che poi è una basilica dell'undicesimo secolo, paesello di meno di 600 abitanti, ma c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Questo per dire che molte volte non sappiamo le bellezze che abbiamo in Italia, ne abbiamo un'infinità, e c'è una campana sola. Allora è stato fatto un appello a tutta la cittadinanza: aiutiamo la chiesa a ritornare le tre campane che c'erano una volta quando era in auge ed era un campanile che suonava a stormo con le tre campane, così possono fare il din don di mezzogiorno che invece faccio io, sono l'unico che lo fa qui in paese tramite Radio Liscio, fortunatamente. Allora, dopo un giorno faremo un commento sull'atteggiamento che hanno questi cantanti quando sono sul palcoscenico e vogliono interloquire, parlare durante le canzoni. Ne parliamo su un'altra canzone quando ci sarà ancora una situazione di questo genere. Per il momento siamo alle reclame e alle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: E non è una bella notizia, ve l'ho data io, adesso viene ribattuta anche da tutte le varie note di stampa. Cioè, l'azienda che si sta occupando dello sviluppo dell'intelligenza artificiale dice: per il momento non siamo ancora in grado di controllarla. Non è una bella notizia. Addirittura dicono che potrebbe far fuori il genere umano entro il 2030. Ragazzi, ma questa è una notizia del terrore, ragazze e ragazzi. Una notizia del terrore. Qualcuno intervenga, faccia qualche cosa adesso, prima che si passi il punto di non ritorno, perché noi siamo specializzati come genere umano a passare il punto di non ritorno e poi oddio adesso cosa facciamo. No, stavolta pensiamoci un momentino prima, perché questa è una roba veramente pericolosa, quantomeno per i nostri figli e i nostri nipoti. Ti preoccupa, Cinghia, tu che sei un fanatico dell'intelligenza artificiale? No. Basta che ho il mio piatto di maccheroni mezzogiorno, va bene, non è uno che si preoccupa, e questo mi preoccupa ancora di più se uno come noi non si preoccupa. Comunque va bene, non è colpa mia, uno può sempre dire non è colpa mia, ma come non è colpa tua? Se lo dicono gli scienziati che ci stanno lavorando sopra, non è colpa tua, è colpa tua, perché vai avanti? Se c'è questo rischio, non è colpa mia. Comunque anche il titolo della canzone di Irene Grillo, seconda ora di Canzoni senza frontiere, parte con lei, con Irene Grillo.

Ole, non è colpa sua, e lo dice in modo sensuale, coinvolgente, la Irene Grillo. Allora, oggi è il giovedì 10 di settembre 2026, ribadisco, l'ho già detto nella prima ora, è il 253esimo giorno dell'anno, ne mancano 112 a fine anno, è San Nicola da Tolentino ed è la giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. Tanti, troppi sono quelli che si tolgono la vita nel mondo tutti i giorni, in particolare gli uomini, che sono il doppio delle donne, quindi l'uomo crolla di più psichicamente delle donne, che sono più forti, resistono di più. Anche loro, purtroppo, alcune di loro, parecchie di loro, si fanno fuori, ma gli uomini di più. Va bene, andiamo con il quarto vintage di oggi. I Neri per Caso nel 1995 vincono la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995 con questa Le Ragazze.

Allora, era le ragazze dei Neri per Caso, e poi ci sono le battute del Cinghia, che mi ha detto che lui ha un amico che ha preso degli immigrati di colore per farsi aiutare nella vigna per la vendemmia, e lui aveva i Neri per Casa. Va bene, d'accordo, ok. Erano i Neri per Caso con le ragazze. Oh, lunedì ci sarà anche un'altra novità. Wilmer Modat, che va in onda prima di me alla mattina qui su Radio Liscio, da lunedì sarà in diretta anche lui su Prima Antenna TV. Quindi Prima Antenna TV manderà in onda dalle 10 alle 12 prima Wilmer Modat e poi me con Canzoni Senza Frontiere, e poi manderà in onda anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18. Wow, lunedì 14 di settembre, da segnare con il cerchio rosso sul calendario. E a proposito di Wilmer Modat, eccolo qua che ci canta. Lo hai detto tu, eh? Oh, lo hai detto tu. Siccome prima c'era Non è colpa mia, le ragazze, adesso Lo hai detto tu, sempre per seguire la sequenzialità dei titoli della scaletta fatta dal Supremo. Lo hai detto tu, eh? Mandalo però, perché sennò continua a ripetere Lo hai detto tu.

0: Grazie.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: E lei le cose le vede a modo suo e lo dice convinta in questa canzone a modo mio.

0: Claudia Scarciafratte, a modo mio. I vinini di Casa Andenna alle 12.24, anzi diciamo pure 12.25 in questo momento. Allora, 193esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica stilata nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. E guarda caso una canzone dei Rolling Stones, perché nel 1971 per l'esattezza Mick Jagger e Keith Richards scrivono questa Wild Horses, Cavalli Selvaggi. La leggenda vuole che Mick Jagger scrisse il testo di Wild Horses basandosi sulla fine della sua relazione sentimentale con la Marianne Faithfull, che stava giungendo al capolinea. Lui successivamente ha negato questa cosa, ha detto no, quando ho scritto questa canzone la motivazione fu un'altra, perché la mia storia con Marianne era già finita. Ai posteri l'ardua sentenza, prima o poi la storia vera verrà fuori. Comunque il brano ebbe un grandissimo successo. Allora, arrivò, raggiunse la posizione, non ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti, perché arrivò solo nelle prime 30 nella hit parade degli Stati Uniti, che tiene conto come sempre il Billboard Hot dei 100, quindi dei 100 canzoni più importanti del momento. Comunque ce l'ascoltiamo. La cover è stata fatta da un sacco di persone, da Robert, qualche nome famoso non c'è, dai Flying Burrito Brothers, questi non li ho mai sentiti. Va bene, comunque Wild Horses, The Rolling Stones, 1971, 193esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre.
1: Child of living.

0: erano i Rolling Stones, 193esimi nella classifica della rivista Rolling Stone, guarda caso, ed era il secondo ed ultimo vinile di oggi. Parliamo un po' di nati e di morti in questo 10 settembre. I nati: oggi compie 66 anni, perché è nato il 10 di settembre del 1960 un attore che a me piace molto, che è Colin Firth. Lo ricorderete, ha vinto l'Oscar con il discorso del re, fantastico, meraviglioso. Poi ha fatto un sacco di altri film, ma quello che a me resta in mente più di tutti gli altri è il discorso del re, che era questo, il papà della regina Elisabetta d'Inghilterra, che era balbuziente e deve affrontare discorsi importanti durante la Seconda Guerra Mondiale e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e tutto il film è centrato su quello. Molto bello, fatto molto bene, con grandi attori, difatti ci hanno vinto l'Oscar. Poi nel 1950, quindi quest'anno ne fa 76, Joe Perry degli Aerosmith, del 1930, wow, oggi ne fa 96, Liliana Segre, che è una sopravvissuta dei lager tedeschi, è un emblema degli ebrei, degli israeliti in Italia, non solo in Italia, anche a livello internazionale. E poi era del 1933 un grande del lusso, della moda e del bello in generale, che era Karl Lagerfeld. È stato direttore e consulente di Fendi, Chanel, di questo, di quell'altro. Insomma, è uno che per tutta la sua vita ha vissuto con delle visioni e delle realizzazioni di bello e di lusso. I morti, allora, abbiamo Elisabetta II. No, scusate, Elisabetta di Baviera. Elisabetta di Baviera, che venne uccisa da un... aspetta, perché me l'ero scritto. Venne uccisa da un anarchico italiano a Ginevra, mentre stava passeggiando, nel 1898, 10 di settembre, è la famosa Sissi, l'imperatrice, con quei film meravigliosi che hanno fatto negli anni 50, anni 60, con Sissi, che veniva interpretato da Romy Schneider. Poi nel 1827, il 10 di settembre, muore Ugo Foscolo, uno dei nostri massimi poeti. E nel 1067, questa è una notizia di colore, moriva Lady Godiva. Chi era Lady Godiva? Era una signora britannica che lottava contro l'eccesso di tasse che venivano imposte dal marito, che era il signore locale. A un certo punto il marito, stufo che la moglie dicesse abbassa le tasse, abbassa le tasse, abbassa le tasse, disse: senti, le abbasso se tu hai il coraggio di attraversare nuda tutto il paese. Lei non ha fatto una piega, è saltata a cavallo e, coperta solo dai suoi capelli, ha attraversato il paese, e tutti però dovevano tenere i cancelli e le finestre chiuse per rispetto verso questa che si stava sacrificando ad attraversare il paese nuda a cavallo per far diminuire le tasse della città. Non si sa chi fosse dietro a curiosare, facendo finta di niente. Non si hanno notizie di cronaca dell'epoca. Lady Godiva, morta nel 1067 d.C. Va bene. Allora, ero preoccupato perché oggi non vedevo la Veronica Cuneo, di cui è innamorato il nostro programmatore nonché supremo, e difatti anche lui ha avuto un po' di pudore, non ha voluto metterla ufficialmente in scaletta da sola, allora l'ha messa in duetto Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti.
1: Figlia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo.

Quando una si sente sicura del suo fisico, si è messa a dieta un anno fa e devo dire che adesso è diventata, diciamo così, molto bella, lineare, e difatti prima mettevi i vestitini nel mercato, adesso la minigonna diventa, si alza sempre di più perché la gamba lo permette. Bello, bello vedere. Era Matteo Benzi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. Siamo al quinto vintage di oggi alle 12.39. Una canzone composta da Mino e Franco Reitano che venne pubblicata nel 1968 con grande successo. Allora, una chitarra, 100 illusioni, Mino Reitano.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La mia nuova età. Quale sarà? Ce lo dirà la salute.

La mia nuova età di Sabrina Borghetti, il cinecalendario. Qual è il film abbinato a oggi, 10 di settembre? Allora, niente popò sul Totò di meno che So l'Enigmista, un film horror del 2004. Allora, in una stanza vuota ci sono due uomini, il medico Lawrence Gordon e il fotografo Adam Faulkner, incatenati a un tubo, mentre un altro giace a terra in una pozza di sangue. Allora, l'enigmista uscì in sordina, solo l'enigmista, ma ha lasciato un segno nel panorama del cinema horror ed è il capostipite di una longeva saga che mescola il tema della redenzione con scene splatter, perché ne hanno fatti 6, mi pare, addirittura. Durante il film Lawrence e Adam trovano un telefono cellulare abilitato alle sole chiamate in entrata, e sullo schermo del telefono compare la data del 10 settembre del 2001, giorno in cui è probabilmente ambientata la vicenda, ed è per questo che il film Soul l'Enigmista è abbinato al 10 di settembre. Ok, e allora dove siamo adesso? Siamo a Mi basti solo tu di Massimo Della Bianca. Donna, non pensare che ce ne siano altre. Mi basti solo tu. Sei talmente esigente, donna. Mi basti solo tu. Va bene così.

Mi basti solo tu di Massimo Della Bianca. Cantava più lei che lui, comunque o lei o lui che dice mi basti solo tu è una bella cosa. Quando in una coppia uno dice all'altro mi basti solo tu, già quello va bene. Allora, Renzo Arbore, ultimo vintage di oggi con l'orchestra italiana. Renzo, che è un ragazzo del 1937, perché quest'anno ne fa 89, anzi li ha già fatti, nel 1992 cantava con la sua orchestra italiana, rivedendola, ammodernandola un po', una canzone del 1950 che era Luna Rossa. Luna Rossa rilancia questo pezzo in chiave moderna, ottenendo il doppio disco di platino, perché nel 92-93 vende globalmente più di 500.000 copie di Luna Rossa. E lui Luna Rossa nel 92 la rivide e la reinterpretò così. Renzo Arbore.

Ole! Era Luna Rossa di Renzo Arbore. Faccio in tempo, ne ho solo quattro, a darvi anche l'accadde oggi. Allora, nel 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucchini. Ve l'avevo già data come notizia, ma ve la ridò. 1967, la popolazione di Gibilterra, il 10 di settembre, vota per rimanere una dipendenza britannica piuttosto che diventare parte della Spagna. 1977, Amida Gianduby, condannato a morte per l'assassinio di una ragazza, viene ghigliottinato a Marsiglia. Sarà l'ultima esecuzione capitale eseguita in Francia con la ghigliottina. Ed infine nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito dopo la morte della mamma Elisabetta II, ed è tuttora il re del Regno Unito. Siamo arrivati in fondo. L'ultimo brano di oggi è Samira. Samira, la fidanzata degli italiani, hanno scritto su un famoso settimanale oggi. Effettivamente con Gerry Scotti è diventata un simbolo della femminilità italica. Samira, Paolo Bagnasco, e concludiamo Canzoni senza frontiere anche oggi.

0: Allora, mentre Pasquale da Ventimiglia ci chiede come mai non passano più i messaggi in sovrimpressione, stanno passando, li sto vedendo io, quindi c'è qualche cosa nella tua televisione, non lo so. Termina qua Canzoni Senza Frontiere di oggi. L'appuntamento per domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, come sempre dalle 11 alle 13, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Canzoni Senza Frontiere vi saluta, vi auguro buon fine di giovedì. Ciao Cinghia, grazie. E da Ettore Andenna, baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità.